0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

ma coi tacchi ne ero vestita. Di nero come la notte, la notte che la riconobbe, una vera donna con una lunghissima gonna.

distorto e con immenso cordoglio. Comunico che io sono morto.

i liquori sotto il sole. Li immaginavo più rotondi. Teche geometriche dell'orgoglio. Ricostruivo sulla testa di poesie nuovi mondi. La mia piccola città nativa.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: quadro. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
4: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: 01.
1: E benvenuti.
2: Bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Io sono Matteo.
2: Io sono Marta.
1: E là dietro regia abbiamo Angela e Ed che ci sta ascoltando.
2: Di Rewind.
1: Esatto, un intruso di Rewind che sta studiando, ma intanto ci ascolta anche.
2: Sì.
1: Noi siamo sempre Track 01, ovvero
2: il programma che lascia spazio agli artisti emergenti.
1: Esatto, esatto.
2: Di Torino.
1: Quindi,
2: e dintorni.
1: Se siete artisti emergenti e ci state ascoltando, mandateci i vostri contatti che magari vi chiamiamo e fate un'intervista con noi in questo programma. Come oggi, chi abbiamo oggi, Marta?
2: Infatti ho specificato dintorni perché
1: dintorni.
2: un po' dintorno di Torino. Abbiamo Dario Romano.
3: Ciao,
2: applausi.
3: Ciao, grazie per avermi qui. Dintorni Palermo.
2: Dintorni, sì, di Palermo.
1: Sei venuto qua solo per questa intervista?
3: Certamente.
1: Ovviamente.
3: Sì, sì, sì. No, appena ho saputo che Marta mi voleva, subito ho preso l'aereo. 700 euro di biglietto, perché ormai quelli sono i prezzi e si vola.
1: Sì. Beh, sei stato fortunato che non te l'abbiano cancellato, perché ho appena saputo che...
3: Non dirmi niente.
1: Non dirò niente, allora.
3: No, ti prego, che ci sono stati i miei qua di recente, voli cancellati anche là, sono dovuti stare di più.
1: Wizz Air.
3: No, Ryanair.
1: Ah, ok.
2: Grazie,
1: benissimo.
2: Ryanair.
1: Io devo fare una vacanza in Sicilia. Andata a Wizz Air, ritorno a Ryanair.
3: Bocca a un branco di lupi.
1: Sì.
3: A un branco di lupi.
1: Vabbè, comunque, a parte.
2: Tra l'altro, salutiamo gli sponsor della puntata: Ryanair.
3: Ryanair, che
1: Ryanair
3: ci segue sempre.
1: E sì, Wizz Air.
3: Sempre.
2: Sì, e Coca-Cola.
3: Vai.
2: Comunque, abbiamo Dario. Dario è un... come ti definisci?
3: Ma come mi devo definire? È uno a cui piace fare qualcosa di artistico. Ed è per questo che faccio ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione al Politecnico di Torino, dove impariamo cose per quanto riguarda tutto ciò che è multimediale, per cui film, videogiochi, musica e tutto quello che vi viene in mente. Podcast anche. E sì.
2: Come questo.
1: E tu ti sei concentrato principalmente sui videogiochi.
3: Sui videogiochi, sì. La mia passione.
1: Sì,
3: la mia passione da quando sono piccolo. E a un certo punto ho detto: ho abbastanza competenze e voglio provare a cominciare in questo mondo. Causa università sono fermo, però ora pianifico di ricominciare. Ecco.
2: Mi piace per l'università quello che dovrebbe aiutarti a...
3: Prima di cominciare a lavorare per il tuo sogno devi imparare.
2: Certo.
1: Giusto,
2: sì,
1: giusto.
2: Sì,
1: prima il dovere, poi...
3: E poi piace. Ci mancherebbe altro.
1: È vero.
2: Ma che bravi che siamo in questa puntata, cioè, grande. Bravi.
3: Grazie, Marta, grazie.
2: Vabbè, hai fatto anche un bello sponsor a Ingegneria del Cinema, complimenti.
3: Beh, considerato il fatto che siamo 60, se magari riusciamo ad avere qualche altro iscritto e a diversificare anche il corso, non sarebbe male.
2: È vero. Quindi se siete interessati...
1: Per tutti i nostri ascoltatori, compreso Ed, cambia. Perché Ed, se non lo sapete, è di aerospaziale, cambia a Ingegneria del Cinema.
2: Anche tu.
1: Io sì, prossimo anno mi iscrivo a Ingegneria del Cinema.
2: Bravo.
1: mi hai convinto.
3: Buono, sono contento.
1: E da cosa... Qual è stato, non so, mi è venuta in mente questa domanda, qual è stato il primo gioco che magari ti ha fatto appassionare a questo mondo, se ce n'è uno?
3: Allora, uno dei primi ricordi proprio come videogiocatore è Prince of Persia del 2002 o 2004, non ricordo ora, che è uscito anche su PS2 per esempio, PC, è uno dei più bei ricordi di quando giocavo con mio cugino, ma il momento in cui ho cominciato a capire come funzionano i videogiochi, ho cominciato a dire ok, potrebbe essere qualcosa che mi piacerebbe fare anche a lungo termine, avevo... 13-14 anni credo, quando con il mio primo computer un po' più serio ho comprato il gioco appena uscito di Naruto e ho cominciato a scoprire il mondo del modding, quindi di prendere degli asset del videogioco e modificarli, quindi le texture, quindi come si vede un modello, il modello stesso, quindi cominci a vedere cosa c'è oltre quello che effettivamente vedi ogni giorno, a parte quello che appunto quello che c'è sullo schermo, vedi il codice, vedi come le cose vengono create e a quel punto dici però se la programmazione è un linguaggio come l'italiano e l'inglese possono scrivere poesie, io posso fare qualcosa di artistico con la programmazione. E a questo punto mi sono detto va bene, ingegneria informatica. E poi ho scoperto che c'era ingegneria del cinema che affrontava pure temi legati ai videogiochi e mi ci sono fiondato appena l'ho scoperto, subito. E quindi spero possa essere il mio mondo futuro. Certo, in Italia è difficile, però insomma si vedrà.
1: No, ci sta. No, e vi starete chiedendo come mai è finito a una radio, diciamo,
2: adesso,
1: che parla di...
2: Adesso lo scopriremo. Però prima delle prossime domande, ascoltiamo domande Dario Romano.

0: We're back.
1: Eccoci.
2: We're back.
0: Vuoi spiegare magari?
1: Certo. Questa era la colonna sonora che ho composto per la parte finale di uno dei progetti che appunto ha caratterizzato il nostro percorso presso Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione al Politecnico di Torino. Il corso di realtà virtuale ci ha portato a creare delle appunto esperienze in realtà virtuale che non sono in senso stretto col visore come molti possono immaginare, banalmente anche giocare a Pong può essere in realtà virtuale, e ho voluto creare questa traccia come termine appunto di tutta l'esperienza che avevamo creato per quel corso. Era un, cioè, agli occhi di molti è un videogioco, ma appunto è un'esperienza in cui l'utente viene messo di fronte a molte domande, appunto, e deve capire, cioè gli vengono distrutte in parte delle convinzioni che può avere su se stesso e sul mondo che lo circonda, per poi ricostruirle e capire il proprio posto nei confronti di se stesso e degli altri. È un po' una supercazzola, mi permetto di dire.
0: No,
1: però comunque è venuto anche abbastanza bene. Onestamente è uno dei progetti di cui vado più fiero, forse anche perché l'ho scritto completamente io. Però devo dire che anche facendolo vedere ad altre persone, a parte che i professori, comunque ha suscitato un certo interesse. Sì, è piaciuto.
0: Comunque partiva tipo con sfondo nero, giusto? Domande esistenziali.
1: Sì, praticamente sì, vieni catapultato in questo mondo nero con un po' di acqua a terra, ma appunto tutto quanto scuro, e ti appaiono a schermo proprio delle domande gigantesche in sovraimpressione. Tu devi muoverti verso di quelle e rispondere in base a quello che ti viene mostrato a schermo, e magari pensi anche alla domanda che ti è stata posta. Tutto sì. Questo attraversando varie ambientazioni con puzzle, perché dovevamo renderlo anche interattivo. Giustamente devi anche prendere l'attenzione del giocatore nel momento in cui lo metti all'interno di un mondo, altrimenti sta là e non fa niente, non viene neanche coinvolto.
0: Era fighissima la parte, mi era rimasta l'immagine di quando c'era la porta che poi entri nella casa, sì. Cioè dal nulla torno.
1: Sì, dal nulla appare dal terreno questo portale che ti permette di vedere dall'altro lato una porta, anche se giri attorno al portale quella casa, l'ambiente che c'è non lo vedi. Nel momento in cui attraversi il portale entri effettivamente in quella casa, quindi non sei più dove eri prima in questo mondo vuoto, ma sei in una casa con una finestra, puoi vedere fuori, ci sono gli uccellini che cinguettano, un prato, quindi è proprio un altro ambiente. Mi è divertito molto catapultare il giocatore o l'utente, dato che non si parla di un videogioco come ci hanno intimato i professori, appunto all'interno di un ambiente completamente diverso. Mi piacerebbe poter espandere il progetto in futuro, ma appunto post laurea, post tutto
0: futuro. Tra l'altro, perché io invece, vabbè, saluto tra l'altro Federico Colombo.
1: Un saluto a Federico Colombo.
2: Che chi è questo?
0: È un nostro
1: collega.
0: Okay. Noi invece avevamo fatto Asylum.
1: Sì.
0: Asylum. Manicomio.
1: Molto interessante anche quello.
0: Avevo fatto anch'io la team song e poi ho scoperto che era completamente un plagio.
1: Ma l'avevi fatta con delle ispirazioni e quindi poi è diventato plagio,
0: no,
1: o così?
0: No, ero tipo, vabbè, dai, piano scordato, perché doveva ricordare, no, un luogo abbandonato, così. Chiaro. Poi la riascolto, ma cioè, mentre fino a data esame non me ne ero...
1: Ho fatto una cover!
0: Non me ne ero assolutamente accorta, la riascolto e faccio... Questa è la sigla di American Horror Story, che
1: vabbè,
0: per chi
1: comunque,
0: la conosce...
1: Comunque.
0: No, però identiche, io non me ne ero accorta, è assurdo, cioè... Poi probabilmente tutti quelli che l'hanno sentita non avevano visto American Horror Story.
1: I professori se ne sono resi conto?
0: No, assolutamente.
1: A posto, perfetto, che te ne frega.
2: E allora va benissimo.
0: No, infatti...
2: E quindi tu, oltre a concentrarti sul videogioco in sé per sé, ti concentri anche per
1: sulla colonna sonora, certo. Per quanto riguarda domande, ho tentato di creare qualche cosa che potesse dare speranza all'utente, considerato il fatto che per metà esperienza o tre quarti gli ho distrutto, o almeno ho provato a farlo, tutte le convinzioni che aveva su
0: se
1: stesso.
0: Le ragioni di vita.
1: Esatto, e sul mondo che circondava, cioè, gli facevo domande del tipo, ma tu sei qualcosa di più che un ammasso di geni? Cioè, tu per che cosa nasci se non per seguire gli imperativi che ti impone il tuo codice genetico? Cioè, roba del genere,
2: per cui
1: lo paragonavo a un albero che moriva, e quindi gli diciamo, ma tu sei tanto diverso da quest'albero?
0: E quindi
1: a un certo
0: aveva
1: punto,
0: bisogno di una musica.
1: Sì, per poi ricostruire comunque la sua sicurezza, facendogli vedere delle opere d'arte, quindi facendo vedere che l'uomo è anche più di quello che biologicamente è.
2: Sì.
1: grazie al cervello, grazie alle relazioni umane che crea insieme alle altre persone, e appunto questa host che ho creato, Original Soundtrack, l'ho creata proprio per dare speranza, diciamo, all'utente, per fare vedere che forse appunto si può essere di più di quello che siamo quando veniamo al mondo, ecco.
2: Sì. Beh, bello, cioè vai a distruggerlo e poi invece a dirgli...
1: Sì, sì, sì. Alcuni direbbero che è postmoderno.
0: Chi?
1: I grandi cineasti. I grandi critici.
0: Ok. Vuoi presentare il prossimo?
1: Io?
0: Vai.
1: Certo. Allora, questo l'ho creato per... questo pezzo l'ho creato per un altro progetto di game design... che era molto più videogioco classico, infatti game design, ed è il tema del boss finale del livellino della demo che abbiamo dovuto creare per l'esame, ed è il tema di Re Randall II.

0: Boom.
1: Sono tuo padre.
2: Vabbè. Beh, effettivamente il protagonista del gioco era il braccio destro di Re Randall, che appunto a causa della corruzione che era arrivata nel mondo magico si era trasformato in un mostro. Okay. Si parla di un mondo medievale, quindi appunto molti archi, sì, molte
1: spiega
2: corde.
1: Spiega un po' più nel dettaglio dove si trova, cioè quando parte questa musica dove si trovano.
2: Ti trovi davanti appunto al boss finale, al mostro che sarebbe appunto Re Randall II trasformato, diciamo, da questa corruzione. E mentre lo devi combattere attraverso le varie magie che assorbi in giro per la mappa di gioco, ascolti questa canzone che presenta tra l'altro che è una cosa a cui io punto molto quando creo qualche pezzo, insomma, tentare di riproporre dei leitmotiv, quindi appunto delle sezioni di traccia già prese da altre parti all'interno dello stesso prodotto, per dare quel senso intanto di un'identità all'intero prodotto, sì, ma anche per farti riconnettere mentalmente a quel qualcosa. Per esempio, all'interno del tema del re è presente anche la canzone che si sente, il pezzo che si sente mentre esplori il mondo di gioco di base, per farti capire appunto che lui è il re, lui vive e incarna in un certo senso quel mondo stesso. E quindi ho deciso di mettere delle note, appunto i leitmotiv inventati da Wagner, insomma, così via, e proprio per dare un'identità al re all'interno comunque di un livellino che in mezz'ora, anche meno, riesci a terminare, ecco.
1: Però, cioè, non è una cosa scontata che c'è, cioè, da programmatore di giochi adesso ti occupi anche di musica, no? Del sonoro. Perché comunque hai un vissuto, diciamo, di musica nella tua vita. Cioè, come
2: sì,
1: è iniziato?
2: La musica ho cominciato a studiarla da quando ero all'elementare, al quarto anno delle elementari, con la chitarra. A un certo punto, appena ho avuto i mezzi, mi sono detto: ma perché non provo a comporre col computer? Anche magari tentando di trasporre quello che faccio con la chitarra, se magari strimpello e mi viene qualcosa di bello, perché ovviamente a testa mia bello, perché non lo traspongo sul computer e magari espando attraverso strumenti virtuali, sì, sound font e cose del
1: sinfonico
2: genere.
1: Sì.
2: Ed è così che nasce appunto questa cosa. Prima dicevi, da background informatico, comunque appunto, come ho detto, per quanto mi riguarda la programmazione altro non è che scrittura, e in quanto scrittura ti può permettere di creare delle opere d'arte. Capisco che è un po' retorica come cosa, però la vedo molto come questo, appunto, come un creare qualcosa praticamente dal nulla, da un file di testo.
1: Sì.
2: E a questo punto mi sono detto: ok, mi piace l'arte, mi piace programmare, mi piacciono i videogiochi e cose, mi piace la musica, allora tento di farlo anch'io. Infatti le prossime tracce che ascolteremo saranno proprio...
1: sono inedite, tra l'altro.
2: Sono inedite e sono per un mio gioco personale in sviluppo da quando andavo in triennale, quindi da 5 anni, solo che appunto a causa università ha avuto prosecuzioni e interruzioni, ma io intanto continuavo a comporre, magari senza un obiettivo vero e proprio, mi dicevo: questa la voglio fare, e poi magari vediamo come la modifico per quel determinato personaggio, perché ovviamente si devono cambiare delle cose. Se è un personaggio
1: in evoluzione,
2: esatto, faccio un teaser. Se è un personaggio magari ha delle origini arabe, magari mi può piacere un determinato giro, ma a quel punto lo adatto o cambio gli strumenti.
1: Secondo me stai anticipando qualcosa.
2: No, per niente. No.
1: Beh, comunque, cioè, dici che stai andando avanti da un po', però, cioè, tu stai praticamente creando un videogioco da solo, che
3: da
1: è
3: zero.
1: Una cosa assurda.
2: Sì. Da zero al 100%, anche la grafica, ma infatti è in pixel art, per cui anche se oggi vediamo i pori della pelle dei personaggi, no, a me non importa il fotorealismo, perché la realtà già la vedo con i miei occhi. Voglio qualcosa di un po' più artistico e che vada oltre quello che posso vedere ogni giorno. Motivo per cui odio i documentari, ma questo è un altro disco. Ma questo è un altro discorso.
3: I documentari in generale
2: sì, mi annoiano in una maniera. L'opossum che entra nella tana, ma... lo posso vada allo zoo, non lo so, no, grazie, preferisco vedere un film dove analizzano la pazzia di una persona.
1: Ma i documentari ricreati con grafica realistica.
2: Però in digitale.
3: Però anche la pazzia.
2: È bello, interessante.
3: Però
2: quello.
3: Anche la pazzia di una persona puoi vederla nella vita reale, non so, vai.
2: Sì, però te ne tieni un po' a distanza. Come ti puoi tenere distante da un leone, però? Qua mi fai cambiare idea. Stai attento,
3: siamo sullo
2: ragazzo,
3: stesso livello. Tra un po' non guardi neanche più film.
2: No, esatto, basta. Basta. Ormai è tutto quanto già creato. Basta. Non... rimango nella
3: al
2: mia
3: al posto
2: casa.
3: Di vedere un film, esci.
2: No, ma da universitario questa cosa non la posso fare. Già è tanto se sono venuto qua, no, tutto il giorno in casa a studiare, con le ragnatele attaccate alla sedia.
3: No, ma non facciamo brutta pubblicità al Politecnico.
2: No, ma per fortuna è ingegneria di cinema e dei mezzi di comunicazione, ti permette di avere tanto tempo quanto vuoi per poter coltivare i tuoi affetti personali.
1: Assolutamente.
3: Se vuoi averlo, puoi averlo.
2: Bravissimo.
1: Basta sì, volerlo.
3: No, sì, sì, la pubblicità del nuova pubblicità del Politecnico di Torino. Beh, se sì. Chi ci sta ascoltando, se il rettore ci sta ascoltando.
1: Ma tra l'altro per i primi 5 che commentano sotto la puntata di Spotify, episodio Spotify,
3: cosa devono commentare?
1: Quello che vogliono, i primi 5, e fate veloce perché...
2: Sconto sulle tasse universitarie.
1: No, no, sconto volo Ryanair.
2: Sì, che poi viene cancellato, quindi comunque... Sempre un ringraziamento allo sponsor da parte dei ragazzi.
3: E niente, direi che adesso possiamo, parlando di, sempre di Ryanair, passiamo agli Arrival che ci sono. E quindi ascoltiamo la traccia Arrival, che fa parte del
2: mio gioco,
3: del tuo
2: sì.
3: gioco. Questo è un inedito.
2: Sì.

0: siamo arrivati.
1: Wow.
2: Brava. No. Perfetto. E questa
0: è fatta.
2: La depenniamo
0: sì,
2: dalla
0: sì,
2: lista
0: sì,
2: delle
0: sì. Aspetta che preparo le prossime. Ok, va bene. Ci sono. Abbiamo ascoltato Arrival.
3: Molto bella, se posso dire. Sì. Cioè, ti catapulta su proprio un altro mondo, non so.
2: È quello il punto.
0: Sembrava
2: punto
0: di essere
2: è...
0: su Marte.
3: No, sì, Marte no, ah, io mi immaginavo.
2: Marta, no, perché Marta.
3: Ah, mamma mia.
0: No,
2: ma la ragazza,
0: no, non è vero.
2: Una dopo l'altra le sta
3: meno
2: sparando.
3: Male che mancano due puntate. No, allora. Io mi immaginavo, vediamo se è giusto.
2: Vai.
3: Facciamo questo piccolo gioco. Allora, io mi immagino, non so perché mi immagino sempre, c'è del verde.
2: Ok.
3: E non si discosta troppo, secondo me, da quello prima.
2: Ok. Okay.
3: C'è questo suono. Adesso io non me ne intendo minimamente. Ma c'era questa esatto.
2: Sì, tipo xilofono dici? Qualcosa del genere?
3: Sì, okay. Non so minimamente lo xilofono. Non me lo ricordo. Ah, esatto, sì, okay, sì, c'era
2: perfetto,
3: lo xilofono
2: perfetto.
3: E poi c'era qualcosa di corda.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Ok,
2: sì, sì, sì.
3: E mi viene in mente comunque un tema non medievale, ma
2: okay.
3: Siamo lì, almeno
2: okay.
3: Io questo
2: okay, okay, okay,
3: ho
2: okay,
3: immaginato
2: okay. Sì, più o meno sì.
3: Ok.
2: Nel senso che in questo gioco tu sei questo esserino umanoide ma diverso da tutti gli altri umani che incontri nel corso del gioco. Sei completamente nero, occhi bianchi giganteschi, questo cappotto lungo, sciarpa rossa e devi... un attimo ambientarti in questo mondo, capirai che le varie persone hanno vari problemi, li risolverai, insomma questo è più o meno un po' quello che si chiama il gameplay loop.
3: Mm-hmm.
2: E Arrival perché tu dal nulla vieni appunto catapultato su quest'isola, dal niente. Ed effettivamente la prima immagine che vedi è questa sorta di palla liquida che poi prenderà la forma del personaggino che viaggia sul mare per poi schiantarsi sull'isola. Ah. Ma effettivamente ti schianti su una spiaggia che è su una scogliera e che quindi presenta molto verde.
3: Ah, dai,
2: quindi questa l'hai azzeccata.
3: Ho azzeccato il verde.
2: Poi ti prende il pescatore della zona, insomma, e ti darà un tour più o meno, ti farà capire dove sei, cosa stai facendo e si stupisce del fatto che tu per la prima volta parli, perché in realtà parlerà il giocatore attraverso il personaggino.
0: Ok. E immagino che questa suonerà quando arriva sull'isola.
2: Sì, sì, sì, è la prima soundtrack
3: sì.
2: Che senti e okay. Appunto subito appena finisce con l'ultima nota di pianoforte c'è lo schianto proprio sulla sabbia dell'isola di questo liquido che si sparge a macchia d'olio praticamente per poi rattrappirsi e raggrumarsi e creare il personaggino vero e proprio.
0: Figo.
2: Quindi prendi forma per la prima volta appena finisce questa canzone. Poi appunto arriva il pescatore, insomma, e ti porta in casa.
0: Bello.
2: Beh, durante bello, una sì, tempesta, sì. Insomma.
0: Hai già un nome per il gioco?
2: Allora, ne ho due. Uno è, dato che parlo anche di cose che mi stanno molto a cuore, problemi personali, cose del genere, o ego, però è veramente troppo cheesy. Oppure un altro che è ancora più cheesy, How Life Changed. Che però è ancora peggio, quindi ancora sto tentando di trovare...
3: Ma sì,
0: no.
3: Ma il nome forse è l'ultima cosa
0: no,
3: che...
0: Infatti,
2: sì,
0: infatti.
2: Però voglio che sia comunque riconoscibile, cioè che se qualcuno ne parla, ovviamente quei tre maledetti che giocheranno al gioco, comunque che quello nella loro testa abbia quell'immaginario, che lo identificano
3: sì,
2: con
3: no.
2: Quello, col nome, ecco. Ci sono un sacco di
3: No, dicevo, magari è l'ultima cosa che trovi, però in effetti è una delle cose... più importanti perché
2: sì.
3: Per arrivare a giocare a un
2: però gioco, è vero che molte opere e però è vero che molte opere alla fine ottengono il proprio titolo alla fine dei lavori anche alcuni film capita quindi può essere che alla fine ho l'illuminazione anche perché
3: sì,
2: ancora
3: sì.
2: Io non so alcune cose come me le gestirò
0: infatti.
2: Quindi magari alla fine scopro di voler sviluppare una cosa in un determinato modo e quindi alla fine mi viene fuori
0: però
2: un altro nome
0: vedi,
2: completamente
0: cioè il quadro completo forse poi da lontananza trovi il nome in
2: appunto
3: sì.
0: Non,
3: sì.
2: Appunto,
3: sì,
2: appunto
3: se no metti un nome clickbait così
2: sì no esatto. Copia di Undertale perché poi ovviamente io utilizzo tantissime
0: ah sì giusto dai
2: riferimenti
0: chi è che ti ha ispirato di più
2: allora Undertale appunto prima di tutti Hollow Knight perché ci sono sezioni di esplorazione e sezioni di traversing si dice così tra una zona principale e l'altra la zona principale la esplori come fai con Pokémon quindi dall'alto
0: okay.
2: Come fa anche Undertale invece le zone di traversing le vorrei fare in 2D come fa Hollow Knight, quindi in stile Metroidvania, come si suol dire. Quindi queste mappe gigantesche, iper intricate, alcune vie ti vengono precluse fino a quando non ottieni determinate abilità, quindi torni indietro, fai, dici, puzzle, mostri, insomma. Vorrei rendere il mondo vivo in entrambi i modi, sia quello 2D, quindi ti muovi sinistra-destra, che quello su, giù, sinistra-destra, dove incontri anche i personaggi, parli con loro, insomma.
3: E
2: voglio che sia un mondo
3: l'obiettivo
2: vivo.
3: L'obiettivo quale sarebbe?
2: L'obiettivo è risolvere i problemi di tutti quanti i membri dell'isola, o comunque dei più importanti, per poi andare al castello del re, che in sostanza, come aspetto, ha
3: medievale.
2: Me, no, cioè il castello più o meno è medievale, sì, no. Però avrà il mio aspetto invecchiato proprio perché si parla dei miei problemi. Ovviamente io non voglio renderlo autoreferenziale, spero che gli altri possano rivedersi in questi e magari nelle soluzioni che provo, o comunque in come io vedo i miei problemi, magari gli altri si specchiano e magari riescono a vedere un punto di vista diverso e uscire magari da qualche cosa che stanno attraversando, magari di un po' difficoltoso.
0: Bello.
2: Ecco.
0: Bello.
3: E tu poi guarderai tutti quelli che giocano e prenderai spunto per superare.
2: Certo,
3: i tuoi problemi.
2: Certo, mi appoggerò agli altri. È una sessione dallo psicologo che dura, che dura in preparazione 7 anni e poi che va avanti per altri 4 mentre guardo le altre persone che ci giocano.
3: Bellissimo comunque questa cosa. Cioè, non avevo mai sentito di un gioco strutturato su una persona, sul creatore, e rispecchia proprio tutti i tuoi problemi, tutte le tue...
2: Sì, come gioco in senso stretto ce ne possono essere, cioè alcuni ce ne sono, anche solo il famoso Metal Gear Solid, in realtà, per quanto possa parlare di tante cose, poi alla fine riflette in alcuni personaggi i problemi che aveva col padre, per esempio il creatore, o come fa Evangelion, insomma. Però là stiamo andando non sui videogiochi ma sugli anime, insomma. Però sì, mi piacerebbe dare questo tono molto personale per cominciare anche la mia carriera, perché poi già ho un'altra idea in mente per un altro gioco, ma quello è veramente fra 70 anni.
3: Vabbè, bello, però mi stai incuriosendo già adesso.
0: Sarei davvero il re vecchio.
2: Sì, esatto. A 60 anni, allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Tastiera.
3: Fai il re vecchio che torna giovane.
2: Sì, poi arriva l'IA, distruggerà tutto quanto, l'arte soccomberà, insomma. Solite cose.
3: Ma passiamo al prossimo brano. Senza rattristirci, potete fare il gioco come ho fatto io prima. Per i nostri ascoltatori, provate a immaginarvi dove siamo catapultati e poi vediamo dove siamo realmente.
2: Con questo è facile.
3: Con questo è semplice. Vai. Vabbè, se vuoi presentarla, non so.
2: Sì, è il tema di uno dei vari personaggi che incontri appunto all'interno del gioco e di cui dovrà risolvere i problemi. Vediamo se capite l'origine del personaggio. Si chiama Roya.

0: Bella, la Giamaica.
1: Avete capito? Bravissima, perfetto. Anche qua. E anche questa Marta si è giocata, depennata anche questa, sì, dal taccuino delle, ecco, battute da fare. Allora,
0: okay, serietà, quindi cosa ti sei immaginato, Matte?
2: Vabbè, allora, diciamo che noi abbiamo anche un aiutino.
1: Sì, è vero.
2: In studio, che noi abbiamo la scritta Roya Arab.
1: Eh sì.
2: E questo dice un po' tutto, però certo, non tutto.
1: No.
2: Io, diciamo che mi sono catapultato un po' con l'aiutino Arab, ma anche con la musichetta che ho sentito, in un mercato di quelli.
1: E quanto ti voglio
2: stile...
1: bene. Bravo. Sì, sì, sì, sì. È per proprio
2: mercato
1: quello,
2: tipo il soup marocchino.
1: Sì.
2: Io mi sono catapultato lì, sì, con il mio vestito largo,
1: largo,
2: in,
1: sì,
2: in
1: lino,
2: bravissimo, esatto. E sono lì così che vado a comprare i datteri.
1: E bene,
2: so,
1: o male è quello. Perché
0: sì, sì,
1: nello specifico
2: li ho mangiati ieri,
1: quindi hai il bias dei datteri.
2: Esatto.
1: Ma in sostanza è quello, nel senso che Roy appunto è uno dei personaggi che troverai all'interno del gioco. E per risolvere i problemi a questi personaggi ci sarà un vero e proprio combattimento. Per entrare in combattimento, tu dovrai entrare nella mente dei personaggi. E nella mente di Roya vedrai il suo passato, quando era ragazzina e quando giocava al bazar, a correre tra le tende, a non farsi acchiappare, un po' alla Aladdin.
2: Ah,
1: quando,
2: sì, sì,
1: quando
2: sì,
1: comincia Aladdin.
0: Avevo molto in mente Aladdin.
1: Ed è quello, lui che, sì, corre per il mercato per non farsi prendere, per giocare un po', alla fin fine era quello. E, appunto, Roy è uno dei cinque personaggi e appunto ognuno ha
0: ancora che uno non di quelli ho... che dovrei aiutare, giusto?
1: Sì,
0: nel...
1: ancora non ho definito benissimo il suo problema, ma probabilmente è sull'ansia sociale. Lei è la figlia del pescatore che ti accoglie all'inizio, solo che vive in città, si è allontanato dal padre, si è allontanata dal padre per motivi che viene a scoprire all'interno del gioco e in sostanza fa la barista. Il problema è che con questa voglia di aiutare il prossimo, questa ansia sociale di esserci sempre per qualcuno, di risolvere i problemi per gli altri, sobbarcarsi sempre i problemi degli altri e portare questo fardello in giro, a un certo punto non ce la fa più, ti schioppa davanti, sì, proprio mentre avviene una rissa all'interno del suo bar. Appunto, entri in contatto con lui, quindi questo simoro, e tutti i personaggi sono bene o male caratterizzati da queste contraddizioni. C'è per esempio un prete che ha perso la fede,
0: oh,
1: e a quel punto dovrà ritrovarla, però non riuscendola a ritrovare in un dio la troverà all'interno delle persone che abitano la città in cui è posta la chiesa. E poi la chiesa, una volta che risolve il suo problema, diventa anche un punto di snodo all'interno del quale entreranno mercanti, persone che ti possono aiutare con l'equipaggiamento. Quindi non è soltanto narrativo,
0: sì,
1: voglio,
0: sì,
1: che abbia un impatto anche da un punto di vista di gioco. Ovviamente puoi decidere dopo il combattimento se risolvere o no il problema del personaggio. Se non lo risolvi, se decidi di tra virgolette uccidere il personaggio, è come se prendessi il problema e lo mettessi da parte, lo facessi stare zitto. E a quel punto, se fai così con tutti quanti i personaggi, vorrei fare più finali, per cui per esempio ci sarà il finale apatico, dove non hai raggiunto nessuna soluzione. La chiesa per esempio è rimasta quella che era, quindi non avrai i bonus che ti può dare la risoluzione, insomma, del problema di Dorian, che è il nome del... Tra l'altro i cinque personaggi principali hanno le iniziali del mio nome. Dorian, Alastor, Roya, Irina e Oranel, Dario.
0: Madonna.
2: Mamma mia.
1: Sono un matto.
0: Ego.
1: Esatto. Sì. E a quel punto appunto ci sarà il finale apatico, che anche al giocatore non darà niente, cioè ti farà sentire male e basta. Un po' appunto prendendo come ispirazione Undertale fa la route, quella si chiama la Genocide Route, dove in sostanza tu in Undertale puoi decidere se risparmiare o uccidere i vari mostri che incontri nel sottosuolo. Se li risparmi ottieni la route Pacifist, altrimenti la Genocide, che è una versione del gioco molto più difficile, perché poi gli eventi si sviluppano verso altre direzioni e magari la guardia principale del gioco, tale Undyne, è particolarmente arrabbiata nei tuoi confronti, considerato, sì, che stai sterminando tutti quanti.
0: C'è una ragione.
1: Esatto. E quindi si frapporrà ancora di più tra te e il re che devi andare a sconfiggere.
0: Sì.
1: Quindi appunto vorrei fare come ha fatto Toby Fox per Undertale. Da qui tra l'altro prendo ispirazione per la psicologia che c'è dietro alla composizione della musica, perché anche Toby Fox è compositore, oltre che programmatore, è un po' artist, anche se ormai ha un sacco di persone attorno a sé per lo sviluppo del nuovo gioco, Deltarune. E appunto mi piacerebbe rendere il gioco più difficile nel caso in cui tu volessi appunto zittire i tuoi problemi, che alla fine è anche quello un po' che succede nella vita.
0: Sì,
2: sì, sì.
0: Insomma.
2: Bello, sì sì.
0: Sì, che è molto figa, perché questa puntata è un po' diversa dalle altre, nel senso che sono tutte tracce che poi saranno dentro un videogioco. Cioè di solito vengono sì. artisti che hanno EP o disco, no?
2: Sì, di solito molto... cioè, tutte le tracce che sentiamo sono dentro un EP. Stavolta sono dentro un gioco. Alla fine è come se per ascoltare l'EP devi giocare.
1: Certo.
2: Cioè, mentre ascolti l'EP,
0: ecco, l'ho
2: tuo, no,
0: sì, sì.
1: Certo, è anche un po' una pubblicità per me. Come fanno gli altri artisti che magari vengono qua alla fin fine.
0: No, infatti.
2: Sì, sì, sì.
1: Però sì, ed è anche il motivo per cui alcune tracce magari sono un po' ripetitive, perché sono delle soundtrack che devono stare all'interno di un videogioco, quindi quando terminano devono ricominciare, non puoi giocare.
0: Sì, devono loopparsi. Sì,
1: quindi
0: sì,
1: anche magari in questo potrei essere diverso dagli altri che avete avuto come ospiti, ecco.
2: Un po' come le basi che abbiamo sotto mentre parliamo noi.
1: Sì, esattamente.
2: Perché servono di sottofondo.
1: Sì, esattamente, quello è quello. E appunto ogni personaggio poi avrà, per esempio, Roya nel suo combattimento avrà parti in cui nella canzone del combattimento riprende le note che ha appunto nella canzone che abbiamo appena sentito, proprio per quella questione del leitmotiv, per dare un'identità al personaggio. E questo con tutti i personaggi vorrei farlo. Ho tantissime tracce, solo che tutte incomplete, insomma, queste che vi ho mandato. Questa è la prima che abbia mai composto per questo gioco.
2: Ah, ok.
1: La primissima.
2: È Roya.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Perché poi anche il fatto di scrivere un tema per un personaggio, che beh, è una cosa che si usa...
1: Certo.
0: Mi ricorda anche un po' una cosa che so che a te piace molto, che è Studio Ghibli.
1: Quelle
0: ti hanno ispirato, le colonne sonore.
1: Sì. Allora, in senso stretto, per quelle un po' più baldanzose, chiamiamole così, sono andato appunto come ispirazione su Toby Fox per Undertale e Deltarune. Però, per esempio, ho il tema principale della città, che è un valzer, che è molto ispirato al tema del castello errante di Howl, che è anche il Merry-Go-Round of Life, che è tra le canzoni più famose del Ghibli,
0: sì,
1: insieme a quello di Principessa Mononoke.
0: Certo, che bello che è quello di Principessa Mononoke.
2: Io non me ne intendo, cioè proprio zero,
1: no,
2: quindi...
1: No.
2: C'ho il vuoto in testa in questo momento.
0: La città incantata l'hai mai vista?
2: No.
1: Colmali questi vuoti.
0: Recupera.
1: Colmali.
2: Sì.
1: Ma
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: Da non cinefilo. Guardali.
2: No, ma se mi fate una lista io sono... Perché ogni volta
1: Prendi Studio Ghibli, tutto quello che ti appare tu lo devi vedere.
2: Ok.
1: Cioè non sbagli.
2: Va bene. Seguirò il consiglio anche voi spettatori. Se non avete visto questi film che hanno citato,
1: certo,
2: male.
1: Certo.
2: Malissimo.
1: Certo. Onda, peccato capitale.
2: Recuperate subito.
0: Okay. Siccome questo è il momento per fare un gioco,
2: un piccolo gioco che abbiamo preparato, probabilmente è banale per le tue conoscenze.
0: Tra l'altro è stato organizzato benissimo. Il retroscena di questo gioco voi non potete immaginare. Dario,
2: diciamo,
0: non ha idea di che cosa.
1: Per niente.
2: Qualche pezzettino potrebbe aver già sentito, però. Qualche spoiler abbiamo fatto.
0: Non
1: siete bravi
0: vero.
1: A tenere i segreti, ragazzi.
2: Vabbè, male, malissimo.
0: Comunque,
2: però
0: faremo... In realtà, no, vai, presentalo tu, perché anch'io non so bene.
2: Ma allora, ho preparato qualche mini pezzettino dei temi principali dei giochi che mi venivano in mente, quindi a cui ho giocato io.
1: Chiaro.
2: O che ho trovato. Però la maggior parte li conoscevo,
1: sì.
2: A parte uno, mi sembra. E quindi sono abbastanza semplici, però si può provare a fare.
1: Magari hai giocato qualcosa che non conosco, quel gioco che ha il cugino in America insieme alla PlayStation 8.
2: Famosissimo mio cugino in America. Vabbè, però possiamo iniziare magari col primo, sentiamo tipo 10 secondi, vediamo in quanto tempo riesce.
0: Indovinate anche voi da casa.
2: Esatto, anche voi da casa potete giocare.
1: Geometry Dash. È il primo livello di Geometry Dash.
2: Primo livello, subito, è troppo semplice. Vabbè, questo qui...
1: Beh, è nelle memorie di tutti quanti alle medie a distruggere i telefoni per riuscire ad arrivare a fine livello.
0: Io penso di non aver mai superato tipo il livello 5.
1: Poi vai su YouTube,
2: 5,
1: ci sono dei demoni.
2: Io il 3. 4.
1: No, ma poi vai su YouTube, ci sono dei demoni.
0: Gente che...

0: Sì, sì, sì. Tra l'altro c'è un film appunto che parla dell'origine di Tetris, se non sbaglio.
1: Non avevo mai collegato, ma adesso che me l'hai detto mi immagino dei russi che ballano la polca.
0: È russo.
2: Ma Tetris è russo, non lo sapevo.
0: Sì, sì, sì. E oggi, vabbè, uno dei giochi appunto più famosi del mondo. Certo. Continuano a fare rifacimenti come Pac-Man.
2: E... che sicuro, chissà perché l'ha detto così.
0: No, vabbè. E appunto, sì, russo è... Una fortuna ha fatto sto qua, un grande. Poi ci sono campionati di Tetris anche qua su YouTube, vi potete riprendere.
1: Ah, qualcosa ho visto,
0: dei
1: ma pazzi sì, che vanno velocissimi.
0: Sì, che tengono il controller tutto in maniera strana proprio per avere...
2: Ma davvero?
0: Sì, le connessioni cerebrali più vicine al punto da premere. No, follia.
2: Ma assurdo.
0: Follia, no, veramente là al millisecondo.
1: Cioè, li vedi e sono veramente... tu non riesci neanche a vedere il pezzo, loro l'hanno già messo.
0: Madonna. Sì, no, quindi... micidiali.
1: Tetris questo. Vabbè, andiamo al prossimo pezzo.
0: Ma allora, ti dirò. Forse Pac-Man.
1: L'hai detto prima.
0: Lo so, ma perché l'avevo sentito prima. E no, qua ho barato un po'.
1: C'è proprio... È difficile spoilerare prima che esca quello dopo.
0: Certo. Però io ce l'ho fatta.
2: Mi sono sentito un po' in gioco. Quando era la ruota della fortuna che la signora aveva detto già la frase.
1: Visto che è troppo semplice, prova. Facciamo così.
0: Sì.
1: Tu di il nome di un gioco che pensi che io abbia scelto.
0: Ok. Allora.
1: E se c'è, io Angela fa partire.
0: Io appena sono entrato. E appena mi avete un pochettino detto proveremo a farti fare un gioco e immaginando, dato che si parla di musica, avevo capito potesse trattarsi magari di qualche quiz su indovina la canzone, sì. Io sono andato subito a Super Mario Bros, quello il classico dell'83.
1: Sì. Vediamo, credo Angela, proprio... ce l'abbiamo?
0: Non poteva mancare. Non poteva mancare.
1: Che tra l'altro non mi è venuto in mente a me.
0: Ah.
1: Perché io stavo uscendo di casa, avevo fatto pranzo. Cosa racconta della storia di come quando sono arrivato qua? Avevo fatto pranzo con mio cugino e io ho detto: devo preparare sto gioco al volo perché mi è venuto in mente prima di venire. E lui mi fa, Mario Bros.
0: Certo.
1: Me lo sono messo in testa e l'ho portato.
0: Chiaro.
2: Forse era più iconica.
1: In effetti sì. Ma sì, infatti appena me l'ha detto ho detto, non ci ho pensato prima. Sì.
0: Qualsiasi ragazzo, comunque uomo, donna, al di sotto dei 35 anni, se gli fai taratta, ciao, te la finisce. Te la finisce. Non puoi non conoscere.
1: È vero.
2: Quanto sono belle quelle di Mario Kart, tra l'altro.
0: Ma poi là c'è un jazz di sottofondo, Madonna. Marta, per favore, vai. Dei sassofoni, dai.
1: Prossimo gioco che ti è venuto in mente, vediamo se ti è venuto in mente qualcosa.
0: Crash Bandicoot. No, non l'abbiamo questo.
1: Andrò a spoilerare, non lo so.
2: Vabbè. Adesso non è solo il gioco di indovinare il pezzo, ma anche di sapere che cosa arriva.
0: Esatto, di predire il futuro.
1: O se no passiamo noi con un altro il gioco. Vai, vai. Prossimo
0: vediamo,
1: gioco.
0: Vediamo se ce l'ho.
2: Ah, oddio. L'ho già sentito.
0: Sì, anch'io.
2: Cos'è? Ah, è quello.
0: Marta.
2: Ma non lo so neanch'io. Vabbè, non partecipo. Ho capito io.
1: È un po' più nuovo. Cioè penso sia più nuovo.
0: Mi suona sempre di Nintendo, Donkey Kong, qualcosa del genere. Però no. Uno così colorato potrebbe essere, che io non sono mobile gamer. Però potrebbe essere Subway Surfer.
1: Esattamente, proprio lui, proprio lui.
2: C'è bisogno di un applauso, Angela. Sì.
0: Ce l'abbiamo? Questo è un applauso dell'82, l'ho riconosciuto, lo giocavo da bambino.
2: Poi anche la trombetta.
0: La vuvuzela? Eccola! grazie mille.
1: Comunque era Subway Surfer. Questo qui, vabbè, perché io principalmente ti spoilerò i prossimi, sono quasi tutti mobile game.
0: Va bene, ci provo.
1: Quindi
0: ci
1: sarà
0: provo,
1: più difficile.
0: Non ti preoccupare.
1: Possiamo passare al prossimo, allora, Angela, dalla...
0: È Tempo Run.
1: Mi sembra di sì.
2: Sì.
0: Come
2: sì,
0: mi
2: sì.
0: sembra? Scusa, tu hai fatto il gioco, non sai che. Dovrebbe essere Tempo Run.
2: Mi sembra.
0: Sì, sì, sì, sì. È Tempo Run.
1: Sì, sì. È il dubbio perché.
0: Ma perché ho sentito i bonghi.
2: Sì, vabbè. Poteva
1: subito
2: essere.
1: Subito comunque.
0: Ma solo perché ho sentito i bonghi. Perché è l'unico gioco sulla giungla o comunque con questo mood che conosco. Che comunque è cugino di Subway Surf.
2: Sì, stavo per dire. Sì. È Subway Surf nella giungla. Esatto. Cioè, o forse Subway Surf è. è Django Rande.

0: Mi pare che Subway Surfer sia arrivato dopo.
1: Sì, mi sembra più recente. Sì.
0: Però
1: sì,
0: stanno facendo il 2 o l'hanno fatto, mi pare.
2: Di Subway Surfer? Di Tempo Run?
0: No, di Tempo Run l'hanno già fatto il 2. No, mi pare di Subway Surfer. Ah. Ma non vorrei sbagliare. Ma il appunto, 2. Col mobile gaming non... Non lo so, bisogna chiedere alla Gen Alpha. Che giocano un botto al telefono. Un botto.
1: Chissà, posso indovinare se ce n'è una. Candy Crush c'è?
2: No, non l'ho messa. Hai ragione.
0: Non l'avrei riconosciuta. No. Non l'avrei riconosciuta.
2: Io sì, perché Candy mia nonna ci gioca.
1: Quello è più, però quello
0: a livello
1: pubblico...
0: 7 miliardi. Che ci gioca ogni giorno ed è arrivata a livello 40. Bravissima.
1: Sì,
0: a livello 40
1: più
0: milioni.
1: Maturo.
2: E niente, possiamo passare col prossimo. Non mi ricordo quanti ce ne siano ancora.
1: Ska.
0: Questo è ska? È mobile pure questo. Dammi questo. Non è mobile.
2: No, mi sembra di no.
0: Mi sembra.
1: E questo è quello che non sapevi. Che hai scelto, allora, perché ti piaceva.
2: Mi sa che mi piaceva questo. Non ho...
0: Potrebbe essere, ma non sono sicuro. Banjo-Kazooie. No.
2: No.
3: Questo sarebbe Zombie Tsunami.
1: Ah,
0: Zombie Tsunami!
1: È certo che è mobile, allora.
0: Lo giocavo come
2: allora
0: un pazzo.
2: Sì,
0: mannaggia
1: ma
0: me.
1: Ma non me la ricordavo. Anch'io ci ho giocato, ma non me la ricordavo.
0: Ma perché io, se gioco al telefono, non ci gioco col suono.
1: Effettivamente,
0: non
1: vero.
0: Mi va.
1: Cioè, poi magari sei in giro, in realtà non puoi...
0: Beh, Geometry Dash lo devi giocare col telefono, altrimenti sei un cretino.
1: Sì, certo.
0: Non ce la fai. Oppure anche Jetpack Joyride.
2: Quello mi era venuto molto... in mente, ma non l'ho messo. Purtroppo.
0: Te l'avrei riconosciuta quella. Anche quella è famosa. Oh, Fruity Ninja pure.
1: Madonna, Fruity Ninja,
2: Ah, potevo chiedere a te i suoni ninja.
0: Da propormi.
2: Esatto.
1: Però effettivamente, cioè, sti giochi li giocavi. Cioè, io ho i flashback sul pullman, no? Quando andavo.
0: Appunto,
1: cioè,
0: non vuoi rompere le scatole, esatto, agli altri, esatto. Ti metti,
2: no,
0: le
2: io ci giocavo a casa.
0: Io
2: pullman non lo so, non...
0: Io al PC a casa, quindi là giocavo.
2: Ci sta. Vabbè, possiamo sentire l'ultimo. Vediamo,
0: vai.
2: Questo non è mobile.
0: Ok.
2: Spoiler.
1: Sono i ricchi e poveri.
2: Questa io l'ho scelta perché mi piaceva un sacco. Cioè, secondo me è un pop soundtrack bellissimo.
0: F-Zero, Mortal Kombat. No, Mortal Kombat no. Street Fighter. Street Fighter 2?
2: Esatto.
0: Il più famoso Street Fighter mai uscito.
2: Sì.
0: Vabbè, ci sta. Vabbè, un gran bel giocone Street Fighter.
2: Bello. Io non ci ho mai giocato, purtroppo, però... Ho sentito sto soundtrack e ho detto no, questo devo metterlo.
0: No, ma come musica i fighter game hanno tutti quanti delle mine atomiche.
2: E questo era l'ultimo, purtroppo, del nostro mini game che abbiamo organizzato all'ultimo.
1: Sì, possiamo sentire l'ultimo pezzo che ci hai proposto.
2: Esattamente.
0: Questo non è un pezzo mio, è un pezzo che mi piace molto come sonorità e ha ispirato in parte anche il pezzo che abbiamo sentito prima, quindi il tema arabo, chiamiamolo così, di Roya. Mi ha ispirato al punto di proprio prendere la linea di basso in un determinato punto della canzone di Roya e sostituirla. Ed è questo artista che ho conosciuto un bel po' di annetti fa, pure stato al concerto, bellissimo. Ed è questo artista... belga egiziano. Belga da parte di madre, se non sbaglio, egiziano da parte di padre, ed è Tamino. E la canzone che mi ha ispirato appunto per il tema arabo di Roya è The First Disciple.

0: Ed eccoci qua, appena tornati dal viaggio.
1: Dall'Egitto.
0: Dall'Egitto, esatto. Avevo un'ultima domanda da farti.
2: Pronti.
0: Se hai consigli, anche tre consigli o quanti ne vuoi, per chi vuole fare musica nei videogiochi, per videogiochi.
2: Giocare tanto, ascoltare tanto, tentare di ricreare quello che già qualcuno ha fatto. Per i fatti propri, creare una cover banalmente. Quindi scoprire i vari stratagemmi che una determinata persona ha utilizzato per comporre un qualcosa ed esporsi a quanto più possibile a questo tipo di arte. Come uno per fare film deve guardare tantissimi film, uno per comporre per videogiochi deve ascoltare tantissima musica per videogiochi. E non solo, in generale, soundtrack. È un mondo gigantesco.
0: Sì, alla fine è un modo per fare. È come per studiare, diciamo.
2: Assolutamente, però col pratico.
0: Sì.
3: Vero. Questa cosa di rifare pezzi esistenti è vero, è verissima. Cioè nella produzione impari un sacco.
2: Ma non
3: di
2: solo fare cover, proprio capire come arrivare a quel determinato risultato che ha ottenuto l'artista principale da cui di cui stai facendo la cover.
3: Vero.
0: E questa base che comunque posso dire è molto
2: speranzosa, sì.
0: Esatto, è molto.
2: Andate,
3: c'erano gli uccellini.
0: A me sembra molto da soundtrack di
3: videogioco.
2: È vero, da anni 80. Los Angeles. Camicie di lino aperte, occhiali da sole, veloci.
3: Mi sento un po' il
0: Dipende,
3: K.
0: Io mi sentivo
3: un po' che si...
0: Sì, ma io mi sentivo anche di proprio uscire dalla terra.
2: Chiaro, certo, anche
0: e vedere la terra da fuori.
2: Certo.
0: Un viaggio.
2: Questa ricorda le musiche di un gioco chiamato Celeste.
0: Ah, penso.
2: Un platformer molto carino, 8-bit, quindi sintetizzatori e simili. Giocatelo, molto bello, molto molto bello. Anche quello, problemi personali e simili.
3: Ci sono. Ecco, con quest'ultimo consiglio noi vi salutiamo.
0: Esatto.
3: Questa puntata molto bella. Dario, vuoi lasciare i tuoi contatti magari se vogliono seguirti?
2: Sì, il problema è che non avendo ancora cominciato
3: niente.
2: In senso stretto,
3: sì.
2: C'è il mio profilo Instagram, Drio_Romano, ma
3: esatto.
2: È il mio personale.
3: Seguitelo.
2: Dove faccio il cretino.
0: Seguitelo che
3: fa
0: farà,
3: delle ricette.
0: Vi farà aggiornamenti.
3: Tra l'altro se siete interessati alla cucina anche, perché fa delle ricette.
2: Faccio dei video dove faccio il cretino in cucina, lancio padelle, cose, insomma, sono un demente, potete venire a trovarmi.
3: Noi invece ci trovate su Instagram.
0: Sì.
3: Polito_basso onde quadre.
0: E invece il sito web dove potete ascoltarci in onda ogni mercoledì dalle 2 alle 3 e dalle 8 alle 9 di sera è ondequadre.polito.it.
3: E su Spotify Track 01.
0: Track 01 per recuperare tutte le puntate vecchie che vi siete persi.
3: E le prossime.
0: Perché ve le siete persi.
3: Recuperare.
0: Sappiamo.
3: E niente.
0: È stato un piacere averti qui.
3: Sì, grazie
0: per
3: essere
0: venuto.
3: Questa
0: puntata diversa per tutti i fan dei videogiochi e non per chi vuole iniziare.
3: Sì, anche voi,
0: secondo me
3: è stato molto
0: mondo.
3: Interessante anche, cioè, hai aperto la mente.
2: A me è piaciuto,
0: esatto,
2: parlarne.
0: Sì.
2: Esatto. Molto.
3: E niente, alla prossima puntata, direi.
0: Sì, sempre qui.
3: Track 01.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
6: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
5: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suona all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è motivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: "Hai presente Battisti?" E loro: "Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile." Ho detto: "Certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol." Gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni, mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio. No, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi, ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: "Sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose." Io ho detto: "Ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io." Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o meno.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì, soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti c'era "Tieni il tempo", con le gambe, con le mani, "Tieni il tempo".
0: Tieni il tempo, tieni il tempo. Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, cioè ha detto: "Ma dai, ma quello perché..." Io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, le persone ti conoscono e gli ha detto: "Guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa", quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, bello che è pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale,

0: Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto insomma ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni

una volta quei giacchetti. Tu che vorresti benzina nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa. Alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me. E alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona.
1: Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Track 01.
1: E benvenuti.
2: Bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Io sono Matteo.
2: Io sono Marta.
1: E là dietro regia abbiamo Angela e Ed che ci sta ascoltando.
2: Di Rewind.
1: Esatto, un intruso di Rewind che sta studiando, ma intanto ci ascolta anche.
2: Sì.
1: Noi siamo sempre Track 01, ovvero
2: il programma che lascia spazio agli artisti emergenti.
1: Esatto, esatto.
2: Di Torino e dintorni.
1: Se siete artisti emergenti e ci state ascoltando, mandateci i vostri contatti che magari vi chiamiamo e fate un'intervista con noi in questo programma. Come oggi, chi abbiamo oggi, Marta?
2: Infatti ho specificato dintorni perché
1: dintorni.
2: un po' dintorno di Torino. Abbiamo Dario Romano.
3: Ciao,
2: applausi.
3: Ciao, grazie per avermi qui. Dintorni, Palermo.
2: Dintorni, sì, di Palermo.
1: Sei venuto qua solo per questa intervista?
3: Certamente.
1: Ovviamente.
3: Sì, sì, sì. No, appena ho saputo che Marta mi voleva, subito ho preso l'aereo. 700 euro di biglietto, perché ormai quelli sono i prezzi e si vola.
1: Beh, sei stato fortunato che non te l'abbiano cancellato, perché ho appena saputo che...
3: Non dirmi niente.
1: Non dirò niente, allora.
3: No, ti prego, che ci sono stati i miei qua di recente, voli cancellati anche là, sono dovuti stare di
1: Wizz
3: più.
1: Wizz Air.
3: No, Ryanair.
1: Ah, ok.
2: Grazie,
1: benissimo.
2: Ryanair.
1: Io
2: grazie,
1: devo,
2: Ryanair.
1: Devo fare una vacanza in Sicilia. Andata a Wizz Air, ritorno a Ryanair.
3: In bocca a un branco di lupi.
1: Sì.
3: A un branco di lupi.
1: Vabbè, comunque, a parte.
2: Tra l'altro, salutiamo gli sponsor della puntata: Ryanair.
3: Ryanair, che
1: Ryanair
3: ci segue sempre.
1: E Wizz
3: segue
1: Air.
3: Sempre.
2: Sì, e Coca-Cola.
3: Vai.
2: Comunque, abbiamo Dario. Dario è un... come ti definisci?
3: Ma come mi devo definire? È uno a cui piace fare qualcosa di artistico. Ed è per questo che faccio ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione al Politecnico di Torino, dove impariamo cose per quanto riguarda tutto ciò che è multimediale, per cui film, videogiochi, musica e tutto quello che vi viene in mente. Podcast anche. E sì.
2: Come questo.
1: E tu ti sei concentrato principalmente sui videogiochi.
3: Sui videogiochi, sì. La mia passione.
1: Voce,
3: sì, sì, sì. La mia passione da quando sono piccolo. E a un certo punto ho detto: ho abbastanza competenze e voglio provare a cominciare in questo mondo. Causa università sono fermo, però ora pianifico di ricominciare. Ecco.
2: Mi piace per l'università quello che dovrebbe aiutarti a...
3: Cioè, no, ma perché prima di cominciare a lavorare per il tuo sogno devi imparare.
2: Certo,
1: giusto,
2: sì,
1: giusto. Prima il dovere, poi
3: il piacere. Ci mancherebbe altro.
1: È vero.
2: Ma che bravi che siamo in questa puntata, cioè, grande. Bravi.
3: Grazie, Marta, grazie.
2: Vabbè, hai fatto anche un bello sponsor a Ingegneria del Cinema, complimenti.
3: Beh, considerato il fatto che siamo 60, se magari riusciamo ad avere qualche altro iscritto e a diversificare anche il corso, non sarebbe male.
2: È vero. Quindi se siete interessati...
1: Per tutti i nostri ascoltatori, compreso Ed, cambia. Perché Ed, se non lo sapete, è di aerospaziale, cambia a
2: anche
1: Ingegneria
2: tu,
1: del
2: anche
1: Cinema.
2: Tu.
1: Io sì, prossimo anno mi iscrivo a Ingegneria del Cinema.
2: Bravo.
1: Mi hai convinto.
3: Buono, sono contento.
1: E da cosa... Qual è stato, non so, mi è venuta in mente questa domanda, qual è stato il primo gioco che magari ti ha fatto appassionare a questo mondo, se ce n'è uno?
3: Allora, uno dei primi ricordi proprio come videogiocatore è Prince of Persia, del 2002 o 2004, non ricordo ora, che è uscito anche su PS2 per esempio, PC, è uno dei più bei ricordi di quando giocavo con mio cugino, ma il momento in cui ho cominciato a capire come funzionano i videogiochi, ho cominciato a dire ok, potrebbe essere qualcosa che mi piacerebbe fare anche a lungo termine, avevo 13-14 anni credo, quando con il mio primo computer un po' più serio ho comprato il gioco appena uscito di Naruto e ho cominciato a scoprire il mondo del modding, quindi di prendere degli asset del videogioco e modificarli, quindi le texture, quindi come si vede un modello, il modello stesso, quindi cominci a vedere cosa c'è oltre quello che effettivamente vedi ogni giorno, a parte quello che appunto quello che c'è sullo schermo, vedi il codice, vedi come le cose vengono create e a quel punto dici però se la programmazione è un linguaggio come l'italiano e l'inglese possono scrivere poesie, io posso fare qualcosa di artistico con la programmazione. E a questo punto mi sono detto va bene, ingegneria informatica. E poi ho scoperto che c'era ingegneria del cinema che affrontava pure temi legati ai videogiochi e mi ci sono fiondato appena l'ho scoperto, subito. E quindi spero possa essere il mio mondo futuro. Certo, in Italia è difficile, però insomma si vedrà.
1: No, ci sta. No, e vi starete chiedendo come mai è finito a una radio, diciamo,
2: adesso,
1: che parla di...
2: Adesso lo scopriremo. Però prima delle prossime domande, ascoltiamo domande Dario Romano.

0: We're wow. back.
1: Eccoci.
2: We're back.
0: Vuoi spiegare magari?
1: Certo. Questa era la colonna sonora che ho composto per la parte finale di uno dei progetti che appunto ha caratterizzato il nostro percorso presso Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione al Politecnico di Torino. Il corso di realtà virtuale ci ha portato a creare delle appunto esperienze in realtà virtuale che non sono in senso stretto col visore come molti possono immaginare. Banalmente anche giocare a Pong può essere realtà virtuale, e ho voluto creare questa traccia come termine appunto di tutta l'esperienza che avevamo creato per quel corso. Era un, cioè, agli occhi di molti è un videogioco, ma appunto è un'esperienza in cui l'utente viene messo di fronte a molte domande, appunto, e deve capire, cioè gli vengono distrutte in parte delle convinzioni che può avere su se stesso e sul mondo che lo circonda, per poi ricostruirle e capire il proprio posto nei confronti di se stesso e degli altri. È un po' una super cazzola, mi permetto di dire.
0: No,
1: però comunque è venuto anche abbastanza bene. Onestamente è uno dei progetti di cui vado più fiero, forse anche perché l'ho scritto completamente io. Però devo dire che anche facendolo vedere ad altre persone, a parte che i professori, comunque ha suscitato un certo interesse. Sì, è piaciuto.
0: Comunque partiva tipo con sfondo nero, giusto? Domande esistenziali.
1: Sì, praticamente sì, vieni catapultato in questo mondo nero con un po' di acqua a terra, ma appunto tutto quanto scuro, e ti appaiono a schermo proprio delle domande gigantesche in sovraimpressione. Tu devi muoverti verso di quelle e rispondere in base a quello che ti viene mostrato a schermo, e magari pensi anche alla domanda che ti è stata posta. Tutto sì. Questo attraversando varie ambientazioni con puzzle, perché dovevamo renderlo anche interattivo. Giustamente devi anche prendere l'attenzione del giocatore nel momento in cui lo metti all'interno di un mondo, altrimenti sta là e non fa niente, non viene neanche coinvolto.
0: Era fighissima la parte, mi era rimasta l'immagine di quando c'era la porta che poi entri nella casa, sì. Cioè dal nulla attorno.
1: Sì, dal nulla appare dal terreno questo portale che ti permette di vedere dall'altro lato una porta, anche se giri attorno al portale, quella casa, l'ambiente che c'è dentro, non lo vedi. Nel momento in cui attraversi il portale, entri effettivamente in quella casa, quindi non sei più dove eri prima in questo mondo vuoto, ma sei in una casa con una finestra, puoi vedere fuori, ci sono gli uccellini che cinguettano, un prato, quindi è proprio un altro ambiente. Mi è divertito molto catapultare il giocatore, o l'utente, dato che non si parla di un videogioco come ci hanno intimato i professori, appunto all'interno di un ambiente completamente diverso. Mi piacerebbe poter espandere il progetto in futuro, ma appunto post laurea e post tutto
0: futuro. Tra l'altro, perché io invece, vabbè, saluto tra l'altro Federico Colombo.
1: Un saluto a Federico Colombo.
2: Che chi è questo?
0: È un nostro
1: collega.
0: Okay. Noi invece avevamo fatto Asylum. Manicomio.
1: Molto interessante anche quello.
0: Avevo fatto anch'io la team song, e poi ho scoperto che era completamente un plagio.
1: Ma l'avevi fatta con delle ispirazioni e quindi poi è diventato plagio,
0: no,
1: o così?
0: Ero tipo, vabbè, dai, piano scordato, perché doveva ricordare, no, un luogo abbandonato, così. Chiaro. Poi la riascolto, ma cioè, mentre fino a data esame non me ne ho
1: fatto una cover.
0: Non me ne ero assolutamente accorta, la riascolto e faccio: questa è la sigla di American Horror Story. Che
1: vabbè,
0: per chi
1: comunque,
0: la conosce.
1: Comunque.
0: No, però identiche, io non me ne ero accorta, è assurdo. Cioè, poi probabilmente tutti quelli che l'hanno sentito non avevano visto American Horror Story.
1: I professori se ne sono resi conto.
0: Assolutamente.
1: A posto, perfetto, che te ne frega.
2: E allora va benissimo.
0: No, infatti.
2: E quindi tu, oltre a concentrarti sul videogioco in sé per sé, ti concentri anche per
1: su tutto, in sostanza. Anche sulla
2: colonna sonora.
1: Anche sulla colonna sonora, certo. Per quanto riguarda domande, ho tentato di creare qualche cosa che potesse dare speranza all'utente, considerato il fatto che per metà esperienza o tre quarti gli ho distrutto, o almeno ho provato a farlo, tutte le convinzioni che aveva su
0: le
1: se stesso.
0: Le ragioni di vita.
1: Esatto, e sul mondo che circondava, cioè, gli facevo domande del tipo: ma tu sei qualcosa di più che un ammasso di geni? Cioè, tu per che cosa nasci se non per seguire gli imperativi che ti impone il tuo codice genetico? Cioè, roba del genere.
2: Sì, per cui
1: lo paragonavo a un albero che moriva, e quindi gli dicevo: ma tu sei tanto diverso da quest'albero?
0: E quindi
1: a un certo
0: aveva
1: punto,
0: bisogno di una musica.
1: Sì, per poi ricostruire comunque la sua sicurezza, facendogli vedere delle opere d'arte, quindi facendo vedere che l'uomo è anche più di quello che biologicamente è.
2: Sì.
1: grazie al cervello, grazie alle relazioni umane che crea insieme alle altre persone, e appunto la, questa host che ho creato, Original Soundtrack, l'ho creata proprio per dare speranza, diciamo, all'utente, per fare vedere che forse appunto si può essere di più di quello che siamo quando veniamo al mondo, ecco.
2: Sì. Beh, bello, cioè vai a distruggerlo e poi invece a dirgli...
1: Sì, sì, sì. Alcuni direbbero che è postmoderno.
0: Chi?
1: I grandi cineasti. I grandi critici.
0: Ok. Vuoi presentare il prossimo?
1: Io?
0: Vai.
1: Certo. Allora, questo l'ho creato per... questo pezzo l'ho creato per un altro progetto di game design... che era molto più videogioco classico, infatti game design, ed è il tema del boss finale del livellino della demo che abbiamo dovuto creare per l'esame, ed è il tema di Re Randall II.

0: Boom.
1: Sono tuo padre.
2: Vabbè. Beh, effettivamente il protagonista del gioco era il braccio destro di Re Randall, che appunto a causa della corruzione che era arrivata nel mondo magico si era trasformato in un mostro. Okay. Si parla di un mondo medievale, quindi appunto molti archi, sì, molte
1: spiega
2: corde.
1: Spiega un po' più nel dettaglio dove si trova, cioè quando parte questa musica, dove si trovano?
2: Ti trovi davanti appunto al boss finale, al mostro che sarebbe appunto Re Randall II trasformato, diciamo, da questa corruzione. E mentre lo devi combattere attraverso le varie magie che assorbi in giro per la mappa di gioco, ascolti questa canzone che presenta, tra l'altro, che è una cosa a cui io punto molto quando creo qualche pezzo, insomma, tentare di riproporre dei leitmotiv, quindi appunto delle sezioni di traccia già prese da altre parti all'interno dello stesso prodotto, per dare quel senso intanto di un'identità all'intero prodotto, sì, ma anche per farti riconnettere mentalmente a quel qualcosa. Per esempio, all'interno del tema del re è presente anche la canzone che si sente, il pezzo che si sente mentre esplori il mondo di gioco di base, per farti capire appunto che lui è il re, lui vive e incarna in un certo senso quel mondo stesso. E quindi ho deciso di mettere delle note, appunto i leitmotiv inventati da Wagner, insomma, così via, e proprio per dare un'identità al re all'interno comunque di un livellino che in mezz'ora, anche meno, riesci a terminare, ecco.
1: Però, cioè, non è una cosa scontata che c'è, cioè, da programmatore di giochi adesso ti occupi anche di musica, no? Del sonoro. Perché comunque hai un vissuto, diciamo, di musica nella tua vita. Cioè, come
2: sì,
1: è iniziato?
2: La musica ho cominciato a studiarla da quando ero all'elementare, al quarto anno delle elementari, con la chitarra. A un certo punto, appena ho avuto i mezzi, mi sono detto: ma perché non provo a comporre col computer, anche magari tentando di trasporre quello che faccio con la chitarra, se magari strimpello e mi viene qualcosa di bello, perché ovviamente a testa mia bello, perché non lo traspongo sul computer e magari espando attraverso strumenti virtuali, sì, sound font e cose del
1: sinfonico
2: genere.
1: Così, sì,
2: ed è così, sì, che nasce appunto questa cosa. Prima dicevi, da background informatico, comunque appunto, come ho detto, per quanto mi riguarda, la programmazione altro non è che scrittura. E in quanto scrittura ti può permettere di creare delle opere d'arte. Capisco che è un po' retorica come cosa, però la vedo molto come questo, appunto, come un creare qualcosa praticamente dal nulla, da un file di testo.
1: Sì.
2: E a questo punto mi sono detto: ok, mi piace l'arte, mi piace programmare, mi piacciono i videogiochi e cose, mi piace la musica, allora tento di farlo anch'io. Infatti le prossime tracce che ascolteremo saranno proprio
1: sono inedite, tra l'altro.
2: Sono inedite e sono per un mio gioco personale in sviluppo da quando andavo in triennale, quindi da 5 anni, solo che appunto a causa università ha avuto prosecuzioni e interruzioni, ma io intanto continuavo a comporre, magari senza un obiettivo vero e proprio, mi dicevo: questa la voglio fare, e poi magari vediamo come la modifico per quel determinato personaggio, perché ovviamente si devono cambiare delle cose. Se un personaggio
1: in evoluzione,
2: esatto, faccio un teaser, se un personaggio magari ha delle origini arabe, magari mi può piacere un determinato giro, ma a quel punto lo adatto o cambio gli strumenti.
1: Secondo me stai anticipando qualcosa.
2: No, per niente. No.
1: Beh, comunque, cioè, dici che stai andando avanti da un po', però, cioè, tu stai praticamente creando un videogioco da solo, che
3: da
1: è
3: zero.
1: Una cosa assurda.
2: Sì. Da zero al 100%, anche la grafica, ma infatti è in pixel art, per cui anche se oggi vediamo i pori della pelle dei personaggi, no, a me non importa il fotorealismo, perché la realtà già la vedo con i miei occhi. Voglio qualcosa di un po' più artistico e che vada oltre quello che posso vedere ogni giorno. Motivo per cui odio i documentari. Ma questo è un altro disco. Ma questo è un altro discorso.
3: I documentari in generale.
2: Sì, mi annoiano in una maniera. L'opossum che entra nella tana, ma lo posso vada allo zoo, non lo so, no, grazie, preferisco vedere un film dove analizzano la pazzia di una persona.
1: Ma i documentari ricreati con grafica realistica.
3: Però
2: in digitale.
3: Però anche la pazzia.
2: È bello, interessante.
3: Però
2: quello,
3: anche la pazzia di una persona puoi vederla nella vita reale, non so, vai.
2: Sì, però te ne tieni un po' a distanza. Come ti puoi tenere distante da un leone, però? Qua mi fai cambiare idea.
3: Stai attento, siamo sullo ragazzo, stesso livello. Tra un po' non guardi neanche più film.
2: No, esatto, basta. Basta. Ormai è tutto quanto già creato. Basta. Non rimango nella
3: Al
2: mia
3: posto
2: casa.
3: Di vedere un film, esci.
2: No, ma da universitario questa cosa non la posso fare. Già è tanto se sono venuto qua, no, tutto il giorno in casa a studiare, no, con le ragnatele attaccate alla sedia.
3: No, ma non facciamo brutta pubblicità al Politecnico.
2: No, ma per fortuna ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione ti permette di avere tanto tempo quanto vuoi per poter coltivare i tuoi affetti personali.
1: Assolutamente.
3: Se vuoi averlo, puoi averlo.
2: Bravissimo.
1: Basta volerlo.
3: No, sì, sì, la pubblicità del nuova pubblicità del Politecnico di Torino. Beh, se sì. Chi ci sta ascoltando, se il rettore ci sta ascoltando.
1: Ma tra l'altro, per i primi 5 che commentano sotto la puntata di Spotify, episodio Spotify,
3: cosa devono commentare?
1: Quello che vogliono. I primi 5, e fate veloce perché...
2: Sconto sulle tasse universitarie.
1: No, no. Sconto volo Ryanair.
2: Sì. Che poi viene cancellato, quindi comunque sempre un ringraziamento allo sponsor da parte dei ragazzi.
3: E niente, direi che adesso possiamo, parlando di sempre di Ryanair, passiamo agli Arrival che ci sono. E quindi ascoltiamo la traccia Arrival, che fa parte del
2: mio gioco,
3: del tuo
2: sì.
3: gioco. Questo è un inedito.
2: Sì.

0: Siamo arrivati.
1: Wow.
2: Brava. No. Perfetto. E questa
0: è
2: la depenniamo
0: sì,
2: dalla
0: sì,
2: lista
0: sì,
2: delle
0: sì. Aspetta che preparo le prossime. Ok, va bene. Ci sono. Abbiamo
1: no,
0: ascoltato Arrival.
1: Molto molto molto bella, bello. Se posso dire, sì, cioè ti catapulta su proprio un altro mondo, non so.
2: È quello il punto.
0: Sembrava
2: punto
0: di stare
2: è...
0: su Marte.
1: No, sì, Marte no, ah, io mi immaginavo,
2: Marta, no, perché Marta.
1: Ah, mamma mia.
0: No, non
2: ma la ragazza.
0: No, non è vero.
2: Una dopo l'altra le sta
1: meno
2: sparando.
1: Male che mancano due puntate. No, io mi immaginavo, vediamo se è giusto.
2: Vai.
1: Facciamo questo piccolo gioco. Allora, io mi immagino, non so perché mi immagino sempre, c'è del verde.
2: Ok.
1: E non si discosta troppo, secondo me, da quello prima.
2: Ok.
1: Okay. C'è questo suono, adesso io non me ne intendo minimamente, ma c'era questa, esatto.
2: Sì, tipo xilofono dici, qualcosa del genere.
1: Sì, okay. Non so minimamente lo xilofono, non me lo ricordo. Ah, esatto, sì,
2: okay,
1: sì, c'era
2: perfetto,
1: lo xilofono
2: perfetto.
1: E poi c'era qualcosa di corda.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok,
2: sì, sì,
1: e mi viene in mente comunque un tema non medievale, ma
2: okay.
1: Siamo lì, almeno
2: okay.
1: Io questo
2: okay, okay, okay,
1: ho
2: okay,
1: immaginato.
2: Okay. Sì, più o meno sì.
1: Ok.
2: Nel senso che in questo gioco tu sei questo esserino umanoide ma diverso da tutti gli altri umani che incontri nel corso del gioco. Sei completamente nero, occhi bianchi giganteschi, questo cappotto lungo, sciarpa rossa. E devi un attimo ambientarti in questo mondo. Capirai che le varie persone hanno vari problemi, li risolverai. Insomma, questo è più o meno un po' quello che si chiama il gameplay loop. E Arrival perché tu dal nulla vieni appunto catapultato su quest'isola dal niente. Ed effettivamente la prima immagine che vedi è questa sorta di palla liquida che poi prenderà la forma del personaggino, che viaggia sul mare per poi schiantarsi sull'isola. Ah. Ma effettivamente ti schianti su una spiaggia che è su una scogliera e che quindi presenta molto verde.
1: Ah, dai, quindi
2: questa l'hai azzeccata.
1: Ho azzeccato il verde.
2: Poi ti prende il pescatore della zona, insomma, e ti darà un tour più o meno, ti farà capire dove sei, cosa stai facendo, e si stupisce del fatto che tu per la prima volta parli, perché in realtà parlerà il giocatore attraverso il personaggino.
0: Ok.
1: Ok, ok.
0: E immagino che questa suonerà quando arriva sull'isola?
2: Sì, sì, sì, è la prima soundtrack
1: sì.
2: Che senti. E appunto subito appena finisce con l'ultima nota di pianoforte c'è lo schianto proprio sulla sabbia dell'isola, di questo liquido che si sparge a macchia d'olio praticamente per poi rattrappirsi e raggrumarsi e creare il personaggino vero e proprio.
0: Fio.
2: Quindi prendi forma per la prima volta appena finisce questa canzone. Poi appunto arriva il pescatore, insomma, e ti porta in casa.
0: Bello.
2: Beh, durante bello, una sì, tempesta, sì. Insomma.
0: Hai già un nome per il gioco?
2: Allora, ne ho due. Uno è, dato che parlo anche di cose che mi stanno molto a cuore, problemi personali, cose del genere, o ego, però è veramente troppo cheesy. Oppure un altro che è ancora più cheesy, How Life Changed, che però è ancora peggio. Quindi ancora
0: sto tentando
2: di trovare...
1: Ma sì,
2: no.
1: Ma il nome forse è l'ultima cosa
0: no,
1: che...
0: Infatti,
2: sì,
0: infatti.
2: Però voglio che sia comunque riconoscibile, cioè che se qualcuno ne parla, ovviamente quei tre maledetti che giocheranno al gioco, comunque che quello nella loro testa abbia quell'immaginario, che lo identificano
1: sì,
2: con
1: no.
2: Quello, col nome, ecco. Ci sono un sacco
1: no,
2: di
1: no, io dicevo, magari è l'ultima cosa che trovi, però in effetti è una delle cose più importanti, perché
2: sì.
1: Per arrivare a giocare a un
2: però è
1: gioco,
2: vero che molte opere e però è vero che molte opere alla fine ottengono il proprio titolo alla fine dei lavori, anche alcuni film capita, quindi può essere che alla fine ho l'illuminazione, anche perché
1: sì,
2: ancora
1: sì.
2: Io non so alcune cose come me le gestirò,
0: infatti.
2: Quindi magari alla fine scopro di voler sviluppare una cosa in un determinato modo e quindi alla fine mi viene fuori
0: però
2: un altro nome completamente.
0: Cioè il quadro completo, forse poi da lontananza trovi il nome,
2: appunto,
1: sì.
2: Appunto,
1: sì,
2: appunto.
1: Se no metti un nome clickbait così.
2: Sì, no, esatto. Copia di Undertale, perché poi ovviamente io utilizzo tantissimi
0: giusto, riferimenti. Dai, chi è che ti ha ispirato di più?
2: Allora, Undertale appunto prima di tutti. Hollow Knight, perché ci sono sezioni di esplorazione e sezioni di traversing, si dice così, tra una zona principale e l'altra. La zona principale la esplori come fai con Pokémon, quindi dall'alto,
0: okay.
2: Come fa anche Undertale. Invece le zone di traversing le vorrei fare in 2D, come fa Hollow Knight, quindi in stile Metroidvania, come si suol dire. Quindi queste mappe gigantesche, iper intricate, alcune vie ti vengono precluse fino a quando non ottieni determinate abilità, quindi torni indietro, fai, dici, puzzle, mostri, insomma. Vorrei rendere il mondo vivo in entrambi i modi, sia quello 2D, quindi ti muovi sinistra-destra, che quello su, giù, sinistra-destra, dove incontri anche i personaggi, parli con loro, insomma.
1: E
2: voglio che sia un mondo
1: l'obiettivo
2: vivo.
1: Quale sarebbe?
2: L'obiettivo è risolvere i problemi di tutti quanti i membri dell'isola, o comunque dei più importanti, per poi andare al castello del re, che in sostanza, come aspetto a
1: medievale.
2: Me, no, cioè il castello più o meno è medievale, sì, no. Però avrà il mio aspetto invecchiato proprio perché si parla dei miei problemi. Ovviamente io non voglio renderlo autoreferenziale, spero che gli altri possano rivedersi in questi e magari nelle soluzioni che provo, o comunque in come io vedo i miei problemi, magari gli altri si specchiano e magari riescono a vedere un punto di vista diverso e uscire magari da qualche cosa che stanno attraversando, magari di un po' difficoltoso.
0: Bello.
2: Ecco.
0: Bello.
1: E tu poi guarderai tutti quelli che giocano e prenderai spunto per superare,
2: certo,
1: i tuoi problemi.
2: Certo. Mi appoggerò agli altri. È una sessione dallo psicologo che dura, in preparazione 7 anni. E poi che va avanti per altri 4 mentre guardo le altre persone che ci giocano.
1: Bellissimo comunque questa cosa. Cioè, non avevo mai sentito di un gioco strutturato su una persona, sul creatore, e rispecchia proprio tutti i tuoi problemi, tutte le tue...
2: Sì, come gioco in senso stretto ce ne possono essere, cioè alcuni ce ne sono, anche solo il famoso Metal Gear Solid, in realtà, per quanto possa parlare di tante cose, poi alla fine riflette in alcuni personaggi i problemi che aveva col padre, per esempio il creatore, o come fa Evangelion, insomma. Però là stiamo andando non sui videogiochi ma sugli anime, insomma. Però sì, mi piacerebbe dare questo tono molto personale per cominciare anche la mia carriera, perché poi già ho un'altra idea in mente per un altro gioco, ma quello è veramente fra 70 anni.
1: Vabbè, bello, però mi stai incuriosendo già adesso.
0: Sarei davvero il re vecchio.
2: Sì, esatto. A 60 anni, allora, vediamo se mi ricordo come si fa. La tastiera.
1: Fai il re vecchio che torna giovane.
2: Sì, poi arriva l'IA, distruggerà tutto quanto, l'arte soccomberà, insomma. Solite cose.
1: Ma passiamo al prossimo brano. Senza rattristirci, potete fare il gioco come ho fatto io prima. Per i nostri ascoltatori, provate a immaginarvi dove siamo catapultati e poi vediamo dove siamo realmente.
2: Con questo è facile.
1: Con questo è semplice. Vai. Vabbè. Se vuoi presentarla, non so.
2: Sì, è il tema di uno dei vari personaggi che incontri appunto all'interno del gioco e di cui dovrà risolvere i problemi. Vediamo se capite l'origine del personaggio. Si chiama Roya.

0: Bella la Giamaica.
1: Avete capito? Bravissima, perfetto. Anche qua. E anche questa Marta si è giocata, depennata anche questa, sì, dal taccuino delle, ecco, battute da fare. Allora,
0: okay, serietà, quindi cosa ti sei immaginato, Matte?
2: Vabbè, allora, diciamo che noi abbiamo anche un aiutino.
1: Sì, è vero.
2: In studio, che noi abbiamo la scritta Roya Arab.
1: Eh sì.
2: E questo dice un po' tutto, però certo, non tutto.
1: No.
2: Io diciamo che mi sono catapultato un po' con l'aiutino Arab, ma anche con la musichetta che ho sentito,
1: uh-huh,
2: in un mercato di quelli.
1: E quanto ti
2: stile...
1: voglio bene. Bravo. Sì, sì, sì. È per
2: un mercato quello, tipo il soup marocchino.
1: Sì.
2: Io mi sono catapultato lì, sì, con il mio vestito largo,
1: largo
2: in,
1: sì,
2: in lino,
1: esatto.
2: E sono lì così che vado a comprare i datteri.
1: E bene
2: so,
1: o male è quello. Perché
2: sì, sì,
1: nello specifico,
2: ho mangiato ieri, quindi
1: in mente, hai il bias dei datteri.
2: Esatto.
1: Ma in sostanza è quello, nel senso che Roy appunto è uno dei personaggi che troverai all'interno del gioco. E per risolvere i problemi a questi personaggi ci sarà un vero e proprio combattimento. Per entrare in combattimento tu dovrai entrare nella mente dei personaggi, e nella mente di Roya vedrai il suo passato quando era ragazzina e quando giocava al bazar a correre tra le tende, a non farsi acchiappare, un po' alla Aladdin.
2: Ah,
1: quando,
2: sì, sì,
1: quando
2: sì,
1: comincia Aladdin,
0: avevo molto che, in mente Aladdin,
1: ed è quello, lui che
0: sì,
1: corre per il mercato per non farsi prendere, per giocare un po', alla fin fine era quello. E, appunto, Roy è uno dei cinque personaggi e appunto ognuno ha...
0: Ancora che uno non di ho... quelli che dovrai aiutare, giusto?
1: Sì,
0: nel...
1: ancora non ho definito benissimo il suo problema, ma probabilmente è sull'ansia sociale.
0: Mm.
1: Lei è la figlia del pescatore che ti accoglie all'inizio, solo che vive in città, si è allontanato dal padre, si è allontanata dal padre per motivi che viene a scoprire all'interno del gioco, e in sostanza fa la barista. Il problema è che con questa voglia di aiutare il prossimo, questa ansia sociale di esserci sempre per qualcuno, di risolvere i problemi per gli altri, sobbarcarsi sempre i problemi degli altri e portare questo fardello in giro, a un certo punto non ce la fa più, ti schioppa davanti, sì, proprio mentre avviene una rissa all'interno del suo bar. Appunto entri in contatto con quindi questo simoro, e tutti i personaggi sono bene o male caratterizzati da queste contraddizioni. C'è per esempio un prete che ha perso la fede,
0: oh,
1: e a quel punto dovrà ritrovarla, però non riuscendola a ritrovare in un dio la troverà all'interno delle persone che abitano la città in cui è posta la chiesa, e poi la chiesa, una volta che risolve il suo problema, diventa anche un punto di snodo all'interno del quale entreranno mercanti, persone che ti possono aiutare con l'equipaggiamento. Quindi non è soltanto narrativo,
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: che abbia un impatto anche da un punto di vista di gioco. Ovviamente puoi decidere dopo il combattimento se risolvere o no il problema del personaggio. Se non lo risolvi, se decidi di tra virgolette uccidere il personaggio, è come se prendessi il problema e lo mettessi da parte, lo facessi stare zitto.
2: Mm-hmm.
1: E a quel punto, se fai così con tutti quanti i personaggi, vorrei fare più finali, per cui per esempio ci sarà il finale apatico, dove non hai raggiunto nessuna soluzione. La chiesa per esempio è rimasta quella che era, quindi non avrai bonus che ti può dare la risoluzione, insomma, del problema di Dorian, che è il nome del... Tra l'altro i cinque personaggi principali hanno le iniziali del mio nome. Dorian, Alastor, Roya, Irina e Oranel. Dario.
0: Madonna.
2: Mamma mia.
1: Sono un matto.
0: Ego.
1: Esatto. Sì. E, no. E a quel punto, appunto, ci sarà il finale apatico, che anche al giocatore non darà niente. Cioè ti farà sentire male e basta. Un po' appunto prendendo come ispirazione Undertale fa la route, quella si chiama la Genocide Route, dove in sostanza tu in Undertale puoi decidere se risparmiare o uccidere i vari mostri che incontri nel sottosuolo. Se li risparmi ottieni la route Pacifist, altrimenti la Genocide, che è una versione del gioco molto più difficile, perché poi gli eventi si sviluppano verso altre direzioni e magari la guardia principale del gioco, tale Undyne, è particolarmente arrabbiata nei tuoi confronti, considerato, sì, che stai sterminando tutti quanti.
0: C'è una ragione.
1: Esatto. E quindi si frapporrà ancora di più tra te e il re che devi andare a sconfiggere.
0: Sì, sì.
1: Quindi appunto vorrei fare come ha fatto Toby Fox per Undertale. Da qui tra l'altro prendo ispirazione per la psicologia che c'è dietro alla composizione della musica, perché anche Toby Fox è compositore, oltre che programmatore, è un po' artist, anche se ormai ha un sacco di persone attorno a sé per lo sviluppo del nuovo gioco, Deltarune. E appunto mi piacerebbe rendere il gioco più difficile nel caso in cui tu volessi appunto zittire i tuoi problemi, che alla fine è anche quello un po' che succede nella vita.
0: Sì,
2: sì, sì.
0: Figo.
2: Bello, sì sì.
0: Sì, che è molto figa, perché questa puntata è un po' diversa dalle altre, nel senso che sono tutte tracce che poi saranno dentro un videogioco. Cioè di solito vengono artisti che hanno EP o disco, no?
2: Sì, di solito molto... cioè, tutte le tracce che sentiamo sono dentro un EP, stavolta sono dentro un gioco. Alla fine è come se per ascoltare l'EP devi giocare.
1: Certo.
2: Cioè, mentre ascolti l'EP,
0: ecco, l'ho
2: nostro tuo,
0: sì, sì.
1: Certo, è anche un po' una pubblicità per me. Come fanno gli altri artisti che magari vengono qua alla fin fine.
0: No, infatti.
2: Sì, sì, sì.
1: Però sì, ed è anche il motivo per cui alcune tracce magari sono un po' ripetitive, perché sono delle soundtrack che devono stare all'interno di un videogioco, quindi quando terminano devono ricominciare, non puoi giocare.
0: Devono loopparsi. Sì,
1: quindi anche magari in questo potrei essere diverso dagli altri che avete avuto come ospiti, ecco.
2: Un po' come le basi che abbiamo sotto mentre parliamo noi.
1: Sì, esattamente.
2: Perché servono di sottofondo.
1: Sì, esattamente, quello è quello. E appunto ogni personaggio poi avrà, per esempio, Roya nel suo combattimento avrà parti in cui nella canzone del combattimento riprende le note che ha appunto nella canzone che abbiamo appena sentito, proprio per quella questione del leitmotiv, per dare un'identità al personaggio. E questo con tutti i personaggi vorrei farlo. Ho tantissime tracce, solo che tutte incomplete, insomma, queste che vi ho mandato. Questa è la prima che abbia mai composto per questo gioco.
2: Ah, ok.
1: La primissima.
2: È Roya.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Perché poi anche il fatto di scrivere un tema per un personaggio, che vabbè, è una cosa che si usa.
1: Certo.
0: Mi ricorda anche un po' una cosa che so che a te piace molto, che è Studio Ghibli.
1: Eh beh. Quelle
0: ti hanno ispirato, le colonne sonore.
1: Sì. Allora, in senso stretto, per quelle un po' più baldanzose, chiamiamole così, sono andato appunto come ispirazione su Toby Fox per Undertale e Deltarune. Però, per esempio, ho il tema principale della città, che è un valzer, che è molto ispirato al tema del castello errante di Howl, che è anche il Merry-Go-Round of Life, che è tra le canzoni più famose del Ghibli, insieme a quello di Principessa Mononoke.
0: Certo, che bello che è quello di Principessa Mononoke.
2: Io non me ne intendo, cioè proprio zero, zero,
1: no,
2: quindi...
1: No.
2: C'ho il vuoto in testa in questo momento.
0: La città incantata l'hai mai vista?
2: No.
0: No.
1: Colmali questi vuoti.
0: Recupera.
1: Colmali.
2: Sì.
1: Ma
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: da non cinefilo. Guardali.
2: No, no, ma se mi fate una lista io sono... Perché ogni volta
1: Prendi Studio Ghibli, tutto quello che ti appare tu lo devi vedere.
2: Ok.
1: Cioè non sbagli.
2: Va bene, va bene. Seguirò il consiglio anche voi, spettatori. Se non avete visto questi film che hanno citato, male.
1: Certo.
2: Malissimo.
1: Certo. Malissimo. Onda, peccato capitale.
2: Recuperate subito.
0: Okay. Siccome questo è il momento per fare un gioco.
2: Un piccolo gioco che abbiamo preparato, probabilmente... È banale per le tue conoscenze.
0: Ma tra l'altro è stato organizzato benissimo il retroscena di questo gioco. Voi non potete immaginare. Dario,
2: diciamo,
0: non ha idea di che cosa...
1: Per niente.
2: Qualche pezzettino potrebbe aver già sentito, però... Qualche spoiler abbiamo fatto.
0: Non, vero,
1: non siete
0: non
1: bravi
0: vero
1: a tenere i segreti, ragazzi.
2: Vabbè, male, malissimo.
0: Comunque,
2: però
0: faremo... In realtà, no, vai, presentalo tu, perché anch'io non so bene.
2: Ma allora, ho preparato qualche mini pezzettino dei temi principali dei giochi che mi venivano in mente, quindi a cui ho giocato io.
1: Chiaro.
2: O che ho trovato. Però la maggior parte li conoscevo,
1: sì,
2: a parte uno, mi sembra. E quindi sono abbastanza semplici, però si può.
1: Vabbè.
2: Si può provare a fare.
1: Magari hai giocato qualcosa che non conosco. Quel gioco che ha il cugino in America insieme alla PlayStation 8.
2: Famosissimo mio cugino in America. Vabbè, però possiamo iniziare magari col primo. Sentiamo tipo 10 secondi. Vediamo in quanto tempo riesce.
0: Indovinate anche voi da casa.
2: Esatto, anche voi da casa potete giocare.
1: Geometry Dash. È il primo livello di Geometry
2: primo
1: Dash.
2: Primo livello, subito. È troppo semplice. Vabbè, questo qui...
1: Beh, è nelle memorie di tutti quanti alle medie, a distruggere i telefoni per riuscire ad arrivare a fine livello.
0: Io penso di non aver mai superato tipo il livello 5.
1: Poi vai su YouTube,
2: 5,
1: ci sono dei demoni.
2: Io il 3. 4.
1: No, ma poi vai su YouTube, ci sono dei demoni.
0: Gente che...
1: Dei mostri.
0: Madonna.
1: Che proprio al millisecondo riescono a gestire il tocco. Micidiali, non ce la farei mai. Non ho molta pazienza.
0: No.
2: Vabbè, possiamo passare al prossimo. Allora, questo era un po' troppo semplice. Troppo semplice.
1: Tetris.
2: Mamma mia.
1: Tetris, che in realtà era, questo è il tema principale, solo che mi pare che sia una canzone russa proprio esistente già. Solo che ora non mi ricordo il nome, se...
0: È vero, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Balletto.
1: Sì, no, balletto, simil polka.
2: La polka, esatto.
1: Assolutamente, sì, sì, sì. Tra l'altro c'è un film appunto che parla dell'origine di Tetris, se non sbaglio.
2: Non avevo mai collegato, ma adesso che me l'hai detto mi immagino dei russi che ballano la polka.
1: È russo.
0: Ma Tetris è russo, non lo sapevo.
1: Sì, sì, sì. E oggi, vabbè, uno dei giochi appunto più famosi del mondo. Certo. Continuano a fare rifacimenti come Pac-Man.
0: Che sicuro che chissà perché l'ha detto così.
1: No, vabbè. E appunto, sì, russo è una fortuna, ha fatto sto qua, un grande. Poi ci sono campionati di Tetris anche qua su YouTube, vi potete riprendere.
2: Qualcosa ho visto, dei pazzi che vanno velocissimi.
1: Sì, che tengono il controller tutto in maniera strana proprio per avere...
0: Ma davvero?
1: Sì, le connessioni cerebrali più vicine al punto da premere. No, follia.
0: Ma assurdo.
1: Follia, veramente là al millisecondo.
2: Cioè, li vedi e sono veramente... tu non riesci neanche a vedere il pezzo, loro l'hanno già messo.
1: Sì, no, quindi... micidiali.
2: Tetris questo. Vabbè, andiamo al prossimo pezzo.
1: Ma allora ti dirò. Forse Pac-Man.
2: L'hai detto prima.
1: Lo so. Ma perché l'avevo sentito prima. E qua ho barato un po'.
2: C'è proprio. È difficile spoilerare prima che esca quello dopo.
1: Certo. Però io ce l'ho fatta.
0: Mi sto facendo un po' il gioco. Com'era quello della ruota della fortuna? Che la signora aveva detto già la frase.
2: Visto che è troppo semplice, prova. Facciamo così.
1: Sì.
2: Tu di il nome di un gioco che pensi che io abbia scelto.
1: Ok. Allora.
2: E se c'è.
1: Io appena sono entrato. E appena mi avete un pochettino detto proveremo a farti fare un gioco e immaginando, dato che si parla di musica, avevo capito potesse trattarsi magari di qualche quiz su indovina la canzone, sì. Io sono andato subito a Super Mario Bros, quello il classico dell'83.
2: Sì. Vediamo, credo anche proprio... là, ce l'abbiamo?
1: Non poteva mancare.
2: Non poteva mancare. Che tra l'altro non mi è venuto in mente a me.
1: Ah.
2: Perché io stavo uscendo di casa, avevo fatto pranzo. Cosa ho raccontato la storia di come quando sono arrivato qua. Avevo fatto pranzo con mio cugino e io ho detto: oh, devo preparare sto gioco al volo. Perché mi è venuto in mente proprio prima di venire. E lui mi fa, Mario Bros.
1: Certo.
2: Me lo sono messo in testa e l'ho portato.
1: Chiaro.
0: Forse la più iconica.
2: In effetti, sì. Ma sì, infatti appena me l'ha detto, non ci ho pensato prima.
1: Qualsiasi ragazzo, comunque uomo, donna, al di sotto dei 35 anni, se gli fai taratta taratta, te la finisce. Te la finisce.
0: Per forza.
1: Non puoi non conoscere.
2: È vero.
0: Quanto sono belle quelle di Mario Kart, tra l'altro.
1: Ma poi là c'è un jazz di sottofondo, Madonna. Marta, per favore, vai. Dei sassofoni, dai.
2: Prossimo gioco che ti è venuto in

0: è un po' più nuovo, cioè penso sia più nuovo.
1: Mi suona sempre di Nintendo, Donkey Kong, qualcosa del genere, però no. Uno così colorato potrebbe essere, che io non sono mobile gamer, però potrebbe essere Subway Surfer.
0: Esattamente, proprio lui, proprio lui.
2: C'è bisogno di un applauso, Angela. Sì, sì,
1: sì. Ce l'abbiamo? Questo è un applauso dell'82, l'ho riconosciuto, lo giocavo da bambino.
2: Poi anche la trombetta.
1: La vuvuzela? Eccola! Grazie, comunque, grazie, grazie mille.
0: Comunque era Subway Surfer. Era questo Subway qui, Surfer. Vabbè, perché io principalmente ti spoilerò i prossimi, sono quasi tutti mobile game.
1: Va bene, ci provo.
0: Quindi
1: ci
0: sarà
1: provo,
0: più difficile.
1: Non ti preoccupare.
0: Possiamo passare al prossimo, allora, Angela, dalla...
1: È Temple Run.
0: Mi sembra di sì.
2: Sì,
1: come
2: sì,
1: mi
2: sì.
1: sembra? Scusa, tu hai fatto il gioco, non sai che... Dovrebbe essere Temple Run.
2: Mi sembra...
1: Sì, sì, sì, sì. È Temple Run. Sì, sì.
0: Il dubbio perché...
1: Ma perché ho sentito i bonghi.
2: Sì, vabbè, poteva
0: subito
2: essere...
0: Subito comunque.
1: Ma solo perché ho sentito i bonghi. Perché è l'unico gioco sulla giungla o comunque con questo mood che conosco. Che comunque è cugino di Subway Surf.
2: Sì, stavo
1: quindi.
2: Per sì, dire, sì, è sì. Subway Surf nella giungla. Cioè, esatto. O forse Subway Surf è... E Django Run.
1: Mi pare che Subway Surfer sia arrivato dopo.
2: Sì,
1: mi, pare.
2: Sì, mi sembra più recente. Sì.
1: Però
2: sì,
1: stanno
2: sì,
1: facendo sì. il 2 o l'hanno fatto, mi pare. Tra
0: di Subway Surfer di Temple Run.
1: No, di Temple Run l'hanno già fatto il 2. No, mi pare di Subway Surfer. Ah. Ma non vorrei sbagliare. Ma il appunto, 2. Col mobile gaming non. Non lo so, bisogna chiedere alla Gen Alpha. Che giocano un botto al telefono. Un botto.
2: Chissà, posso indovinare se ce n'è una. Candy Crush c'è?
0: No, no, non l'ho messa. Candy Crush.
1: Non l'avrei riconosciuta. No. Non l'avrei riconosciuta.
0: Io sì, perché Candy mia nonna ci gioca.
2: Quello è più, però quello
1: a livello
2: pubblico...
1: 7 miliardi che ci gioca ogni giorno ed è arrivata a livello 40. Bravissima.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì,
1: a livello 40
2: più
1: milioni.
2: Maturo. Sì.
0: E niente, possiamo passare col prossimo. Non mi ricordo quanti ce ne siano ancora.
2: Ska.
1: Questo è ska? È mobile pure questo. Dammi questo. Non è mobile.
0: No, mi sembra di no.
1: Mi sembra.
2: E questo è quello che non sapevi. Che hai scelto, allora, perché ti piaceva.
0: Mi sa che mi piaceva questo. Non ho...
1: Potrebbe essere, ma non sono sicuro. Banjo-Kazooie. No.
0: No.
3: Questo Note. Sarebbe Zombie Tsunami.
2: Ah,
1: Zombie
2: oddio.
1: Tsunami!
2: È certo che
1: no,
2: è mobile, allora.
1: Lo giocavo
0: sì,
1: come
0: allora
1: un pazzo.
0: Sì,
1: mannaggia
2: ma
1: me.
2: Ma non me la ricordavo. Anch'io ci ho giocato, ma non me la ricordavo.
1: Ma, perché io, se gioco al telefono, non ci gioco col suono.
2: Effettivamente,
1: non
2: vero.
1: Mi va.
2: Sì. Poi magari sei in giro, beh, in realtà non puoi...
1: Beh, Geometry Dash lo devi giocare col Geometry telefono, Dash. Altrimenti sei un cretino.
2: No, sì, certo.
1: Non ce la fai. Oppure anche Jetpack Joyride.
0: Quello mi era venuto molto... in mente, ma non l'ho messo.
1: Te l'avrei riconosciuta quella. Anche quella è famosa. Oh, Fruity Ninja pure.
2: Ma dopo Fruity Ninja.
0: Ah, potevo chiedere a te i suoni
1: da propormi.
0: Esatto.
2: Però effettivamente c'è, cioè, sti giochi li giocavi. Cioè io ho i flashback sul pullman, no? Quando andavo.
1: Appunto,
2: cioè,
1: non vuoi rompere le scatole, esatto, agli altri. Esatto. Ti metti,
0: no,
1: le
0: io
1: muto.
0: Ci giocavo a casa.
1: Io
0: pullman non lo so, non...
1: Io al PC a casa, quindi là giocavo.
0: Ci sta. Vabbè, possiamo sentire l'ultimo. Vediamo,
1: vai.
0: Questo non è mobile.
1: Ok.
0: Spoiler.
2: Ricchi e poveri.
0: Questa io l'ho scelta perché mi piaceva un sacco. Cioè, secondo me è un soundtrack bellissimo.
1: F-Zero, Mortal Kombat. No, Mortal Kombat no. Street Fighter. Street Fighter 2?
0: Esatto.
1: Il più famoso Street Fighter mai uscito.
0: Sì.
1: Vabbè, ci sta. Vabbè, un gran bel giocone Street Fighter.
0: Bello. Io non ci ho mai giocato, purtroppo, però... Ho sentito sto soundtrack e ho detto, no, questo devo metterlo.
1: No, ma come musica i fighter game hanno tutti quanti delle mine atomiche.
0: E questo era l'ultimo, purtroppo, del nostro minigame che abbiamo organizzato all'ultimo.
2: Se possiamo sentire l'ultimo pezzo che ci hai proposto.
0: Esattamente.
1: Questo non è un pezzo mio, è un pezzo che mi piace molto come sonorità e ha ispirato in parte anche il pezzo che abbiamo sentito prima, quindi il tema arabo, chiamiamolo così, di Roya. Mi ha ispirato al punto di proprio prendere la linea di basso in un determinato punto della canzone di Roya e sostituirla. Ed è questo artista che ho conosciuto un bel po' di anni.

netti fa, pure stato al concerto, bellissimo. Ed è questo artista belga egiziano, belga da parte di madre se non sbaglio, egiziano da parte di padre, ed è Tamino. E la canzone che mi ha ispirato appunto per il tema arabo di Roya è The First Disciple.

0: Ed eccoci qua, appena tornati dal viaggio.
1: Dall'Egitto.
0: Dall'Egitto, esatto. Avevo un'ultima domanda da farti.
2: Pronti.
0: Se hai consigli, anche tre consigli o quanti ne vuoi, per chi vuole fare musica nei videogiochi, per videogiochi.
2: Giocare tanto, ascoltare tanto, tentare di ricreare quello che già qualcuno ha fatto. Per i fatti propri, creare una cover banalmente. Quindi scoprire i vari stratagemmi che una determinata persona ha utilizzato per comporre un qualcosa ed esporsi a quanto più possibile a questo tipo di arte. Come uno per fare film deve guardare tantissimi film, uno per comporre per videogiochi deve ascoltare tantissima musica per videogiochi. E non solo, in generale, soundtrack. È un mondo gigantesco.
0: Sì, alla fine è un modo per fare. È come per studiare, diciamo.
2: Assolutamente, però col pratico.
0: Sì.
3: Vero. Questa cosa di rifare pezzi di sé è vero, è verissima. Cioè nella produzione impari un sacco.
2: Ma non
3: di
2: solo fare cover, proprio capire come arrivare a quel determinato risultato che ha ottenuto l'artista principale di cui stai facendo la cover.
3: Vero.
0: E questa base che comunque posso dire
2: è molto speranzosa, sì.
0: Esatto, è molto...
2: Andate,
3: seguite gli uccellini,
0: a me sembra proprio molto la soundtrack di un videogioco.
2: È vero, da anni 80. Los Angeles. Camicie di lino aperte, occhiali da sole, veloci.
3: Mi sento un po' il
0: Dipende,
3: K.
0: Io mi sentivo
3: un po' così.
0: Sì, ma io mi sentivo anche di proprio uscire dalla Terra.
2: Chiaro, certo, anche.
0: E vedere la terra da fuori.
2: Certo.
0: Un viaggio.
2: Questa ricorda le musiche di un gioco chiamato Celeste.
0: Ah, penso.
2: Un platformer molto carino, 8-bit, quindi sintetizzatori e simili. Giocatelo, molto bello, molto molto bello. Anche quello, problemi personali e simili.
3: Ci sono. Ecco, con quest'ultimo consiglio noi vi salutiamo.
0: Esatto.
3: Questa puntata molto bella. Dario, vuoi lasciare i tuoi contatti, magari, se vogliono seguirti?
2: Sì, il problema è che non avendo ancora cominciato
3: Niente.
2: In senso stretto,
3: sì.
2: C'è il mio profilo Instagram, Drio_Romano, ma
3: esatto.
2: È il mio personale.
3: Seguitelo.
2: Faccio il cretino.
0: Seguitelo che vi farà aggiornamenti.
3: Tra l'altro, se siete interessati alla cucina anche, perché fa delle ricette.
2: Faccio dei video dove faccio il cretino in cucina, lancio padelle, cose, insomma, sono un demente, potete venire a trovarmi.
3: Noi invece ci trovate su Instagram.
0: Sì.
3: Polito_basso_quadre.
0: E invece il sito web dove potete ascoltarci in onda ogni mercoledì dalle 2 alle 3 e dalle 8 alle 9 di sera è ondequadre.polito.it.
3: E su Spotify Track01.
0: Track01 per recuperare tutte le puntate vecchie che vi siete persi.
3: E le prossime.
0: Perché ve le siete perse.
3: Recuperare.
0: Sappiamo.
3: E niente.
0: È stato un piacere averti qui.
3: Sì, grazie
0: per
3: essere venuto.
0: Fare questa puntata diversa per tutti i fan dei videogiochi e non per chi vuole iniziare.
3: Sì, anche voi,
0: scoprire un nuovo mondo.
3: È stato molto interessante anche, cioè, hai aperto la mente.
2: A me è piaciuto parlarne.
0: Sì.
2: Esatto. Molto.
3: E niente, alla prossima puntata, direi.
0: Sì, sempre qui.
3: Track01.
4: Ondequadre.polito.it.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
7: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
6: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
7: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
6: raccontato con passione.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Questions.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...